Radio Selene. Ve lo ricordate Nonno Carmine? Chi è Nonno Carmine? Un paio di anni fa è arrivato alle ribalte perché è un tifoso molto speciale del Taranto che ha commosso tutti in questi ultimi anni. Lui 86 anni, abbonato del Taranto da 75 anni, secondo me ha quasi più anni lui che la squadra del Taranto. È tornato lo Iacovone ieri, ma questo ve lo racconto tra poco. Due anni fa le sue immagini erano diventate, come si dice, virali, perché intervistato in TV si era sfogato chiedendo di continuare a vedere la sua squadra allo stadio Iacovone, rivolgendosi alla società, alle istituzioni. Perché questo? Perché lo stadio Erasmo Iacovone era in ristrutturazione poi in vista dei giochi del Mediterraneo che si sono svolti ad agosto, e quindi si prospettava la possibilità di andare a giocare le partite casalinghe del Taranto quasi a 500 km di distanza, per la precisione a Teramo. Diceva in questo video: mi rimangono pochi anni di vita, ma proprio lo diceva in lacrime. Quindi questo appello poi ha girato, e che cosa è successo? Che non solo il club lo ha invitato al centro sportivo per incontrare giocatori e staff, lo ha fatto diventare testimonial delle nuove maglie della squadra, e i tifosi soprattutto, che poi alla fine sono i tifosi che fanno il calcio, quello bello, non lo hanno mai abbandonato, gli hanno regalato per questa stagione l'abbonamento in tribuna. Ieri allo stadio Erasmo Iacovone, ricordo il nome, si è riaperto lo stadio contro il Novoli, partita valida per il campionato di eccellenza. La partita è terminata 3-0 per il Taranto, quindi Nonno Carmine ha portato benissimo. E chi c'era in tribuna oltre a Nonno Carmine? C'era la moglie di Erasmo Iacovone, quindi alla fine si sono abbracciati ed è stato un momento tenerissimo. Noi mettiamo un po' di musica, Mace, Salmo e Colapesce insieme per questa cattiva

Mace ha prodotto questa canzone cantata da Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Siete su Radio Selene. Com'è andato questo fine settimana? Spero bene, spero che il prossimo possa essere altrettanto bello per voi, per noi di Radio Selene sicuramente, perché, e magari ci possiamo unire noi di Radio Selene e voi, perché sabato prossimo, il 3 di ottobre, dalle 10, noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura. Perché? Cosa accade in questo fine settimana ad Altamura? Il fascino, riviveremo insieme il fascino del Medioevo con Federicus, quindi storia, arte, c'è veramente di tutto nel borgo antico, gireranno i cavalieri, musici, falconieri, figuranti, tantissimi artisti, quindi noi vi aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre a partire dalle 10 per raccontarvi quella che è un po' un'esperienza che in pochissimi posti si può fare, se non dove? Nel centro nel centro storico di Altamura, meraviglioso, quindi Federico II di Svevia, c'è tutto questo. Ovviamente poi il Federicus si trattiene 2, 3 e 4 ottobre, tutte le info le trovate su www.federicus.it. Se volete passare un weekend, magari trovare anche noi di Radio Selene, vi ricordo 3 ottobre dalle 10 ci troviamo lì al Federicus per godere insieme di un meraviglioso weekend. Magari avete vissuto già un bel fine settimana questo, però vi volete già proiettare al prossimo. Vedete che vi ho già trovato la soluzione?

perché era proprio un omaggio a Bob Marley e alla sua band, i The Wailers. Cita proprio Stevie Wonder, Marley's Hot on the Box, in questa canzone, quindi un omaggio a lui, un omaggio alla musica come, come strumento di pace, che era un po' il pensiero di Bob Marley. Siete su Radio Selene, andiamo a sabato sera, perché a Rutigliano, salutiamo tutti gli abitanti di Rutigliano, si è tenuta la 62esima Sagra dell'Uva, che è uno di quegli appuntamenti imperdibili dei weekend pugliesi di settembre, mettiamola un po' così. Avrete visto anche delle immagini che hanno cominciato a girare, io le ho viste stamattina con colpevole ritardo, quindi mi scuserete se magari però io l'ho vista, non so, ieri mattina. Avete ragione anche voi, però mi ha molto colpito. Di cosa parlo? Di questo grappolo da record. È salito per la premiazione sul palco, appunto, della Sagra dell'Uva il detentore, diciamo, perlomeno dei premi di questa edizione 62esima, il grappolo gigante, oltre a portarsi a casa anche la classifica generale, è un grappolo di uva di una specie molto particolare, ok? Da quasi 7 kg, parliamo di 6 kg e 750 grammi. Stiamo parlando, cioè, proprio, immaginate un grappolone, che non so se avete presente quando andate a comprare l'uva al mercato, al supermercato. Io, se prendo un grappolo in mano, mi cade. Invece, questo qua teneva in mano quasi 7 kg di grappolo intatti, meraviglioso. È una specie che si chiama Scarlet Royal. Allora, c'è da dire che non è un record assoluto, perché nel 2020, sempre nella Sagra dell'Uva di Rutigliano, questo record detiene un grappolo di 9 kg e 125 grammi. La particolarità di questa uva, la Scarlet Royal, è questa uva rossa. Immaginate proprio un rosso acceso e la sua dolcezza. Io ho già fame, visto che sono le 5:35 del pomeriggio, e poi un'uva senza semi. So che ci sono persone a cui piace. Quindi, come la concludiamo? Evviva! Evviva le nostre sagre!

Ocean Drive, si chiama così questo viaggio con mezzo serbatoio e un cuore vuoto sul, diciamo, costeggiando l'oceano. Potrebbe accadere anche di fare un viaggio sulle nostre coste pugliesi. Avete presente la cantante Miley Cyrus, la figlia del cantante country Billy Ray Cyrus? Qual è la notizia? Che non si fa chiamare più Miley Cyrus. In che senso? Si chiama solo Miley. Ha deciso di togliere il cognome, quantomeno a livello artistico. Tutto bene con il papà. Noi qui su Radio Serena ascoltiamo il suo nuovo singolo, che si chiama come il suo nuovo album, uscito il 18 di settembre, Bass Persuades. Let's go.

0: muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom, bom, bom.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

tutto umano, e poi ovviamente in sottofondo c'è questo naufrago bloccato su un'isola deserta che invia una richiesta d'aiuto attraverso una message in a bottle. I Police qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, 2 minuti dopo le 18.

0: Radio Selene.
1: Appena iniziata la nostra seconda ora qui in diretta su Radio Selene, come ho detto, tra poco apriamo il dibattito eterno tra chi fa tantissimo ritardo e chi invece è sempre puntuale agli appuntamenti. Tra poco, subito adesso, Merck & Cremont, Partenope, poi Enrique Iglesias.

Adieu, si chiama così questa canzone di Enrique Iglesias, siamo nel 2000 addirittura. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, dobbiamo aprire il dibattito, quindi prepariamoci tutti, prepariamoci perché è una eterna lotta tra chi è puntuale e chi se ne fondamentalmente chi se ne infischia della puntualità. Ecco, il mondo non è che ci siano tanti grigi, o è bianco o è nero, o riesce ad arrivare puntuale o addirittura in orario, o altrimenti sei in ritardo. La puntualità e il ritardo sono determinati da tante combinazioni di fattori psicologici, cognitivi, culturali, organizzativi. Si parla di coscienziosità. Le persone che ne hanno di più hanno sono più organizzate, sono rispettose di quegli impegni. Invece i ritardatari, quelli cronici, iniziano delle cose all'ultimo minuto e poi si perdono nei dettagli prima di uscire. Se siete dei ritardatari cronici, ve ne sarete accorti oppure non ve ne sarete accorti. Io questo non lo so. Però attenzione, anche chi è molto puntuale, soprattutto quella puntualità rigida, può nascondere un bisogno di controllo oppure ansia da giudizio. E quindi apriamo questa grande parentesi, voglio che vi scateniate. O anche fare, cioè non per forza, cioè si può fare anche auto, si può parlare male anche di se stessi. Allora, la domanda di oggi, in questo pomeriggio, qui su Radio Selene è: ti dà più fastidio chi arriva in ritardo oppure chi arriva troppo presto? Scatenatevi al 347-7272-274 con messaggi scritti e, perché no, scatenatevi anche con le vostre note vocali. Adesso, Napoleone.

Cucumari, Napoleone qui su Radio Selene, nonostante sia una canzone del 2026, ci ha portato dietro alla fine degli anni 90. Allora, si stava parlando un po' di ritardo perché abbiamo lanciato un po' questa domanda: ti dà più fastidio chi arriva in ritardo oppure chi arriva troppo presto? C'è un nostro ascoltatore da Andria che mi scrive: buonasera, a me dà tanto, proprio in lettere maiuscole, tanto fastidio chi arriva in ritardo. Poi c'è Marcella che mi dice: chi arriva in ritardo non lo sopporto, parlo dei ritardatari cronici ovviamente. Se qualcuno arriva troppo presto può essere un problema, ma al massimo non apro la porta di casa. Quindi lei ha un problema, diciamo, quando invita qualcuno a casa arriva troppo presto. Ecco, proprio di voi, anzi di noi, perché io sono uno di quelli che, se l'appuntamento è alle 17, io arrivo alle 16:42. E può essere un problema, come conferma Fabrizio da Monopoli, mi scrive: vogliamo parlare di noi sempre in anticipo? Alla fine va sempre contro di noi. Volevo arrivare anche un po' qua, nel senso, bisogna fare anche un po' di autocritica, sia da chi arriva troppo presto e sia da chi arriva sempre perennemente in ritardo. Continuiamo a parlarne. Ti dà più fastidio chi arriva in ritardo, chi arriva troppo presto? Ne continuiamo a parlare qui su Radio Selene. Inondateci di messaggi: 347 72 72 274.

degli anni 70 sono stati gli anni d'oro di questi fratelli mezzi inglesi, mezzi australiani, e poi hanno fatto successo ovunque. I Bee Gees, Too Much Heaven, qui su Radio Serena, 1978. Chi di voi c'era ieri sera in piazza a San Michele di Bari? Non tanto per la Sagra della Zampina, che comunque anche quella apprezziamo, perché c'era il concerto di Michele Zarrillo. Cioè, insomma, ci sono stati, è stata un'estate molto ricca da quel punto di vista di musica lì a San Michele, quindi saluto gli abitanti di San Michele. Ma è successo un malinteso importante. Michele Zarrillo a un certo punto dal palco ha richiamato il sindaco Lorenzo Netti urlando: lo sapete che lì non si può stare, sindaco, ma proprio lei non si può stare lì, è pericolosissimo. Michele Zarrillo era però all'oscuro, lui e il suo staff, il suo entourage, che è un'area proprio gestita dal comune, e il sindaco è il responsabile di quell'area. Lui stava, come dire, scrutando tutta la platea, facendo sì che tutta l'organizzazione filasse per il meglio. Quindi ci sono state un po' di incomprensioni. Ho visto un video registrato pochissimo tempo fa dal cantante romano, ricordiamo, 1000 canzoni meravigliose, infatti ieri hanno cantato tutti, di scuse, ancora mezzo addormentato perché non era evidentemente andato a dormire, si è scusato perché non sapeva di tutta questa vicenda, e si è molto scusato sia con il pubblico, che ovviamente ha ripreso la scena esilarante attraverso i social, e poi si è scusato in primis con il sindaco Lorenzo Netti, e tutto pare essersi risolto per il meglio. Piccole incomprensioni che possono capitare. Certo, sindaco, glielo poteva dire che lei era il responsabile. Piacere, sono il sindaco, sono il responsabile. E vabbè.

1988, Lucio Dalla con la sua Dimmi Dimmi, lui che ha ispirato e anche accompagnato tantissimi altri cantautori bolognesi più giovani, mi viene in mente Luca Carboni, Samuele Bersani e tanti altri. Forse uno degli ultimi è stato Cesare Cremonini, che dopo i suoi inizi con i Luna Pop a un certo punto ha deciso di intraprendere un po' quella che è stata la sua carriera solista. A proposito di Cesare Cremonini, ci sono tantissime date, ma proprio tante che tutte sold out del suo nuovo tour Amateur, visto che a breve il 23 di ottobre esce il suo nuovo album Amateur. Neanche una in Puglia. Vabbè, Cesare, ti aspettiamo. Nel frattempo ti ascoltiamo qui su Radio Serena con la nuova Paparazzi.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Ebbene sì, me medesima qui in postazione, pronta per vivere con voi le prossime due ore in diretta da Radio Selene, dagli studi di Bari. Ma buongiorno amici, è lunedì, buongiorno ai lavoratori, buongiorno a chi è nel traffico. Oggi ce n'era un po' più del solito, almeno questa è la situazione che ho riscontrato. Buongiorno ai genitori che hanno lasciato i figli a scuola, ormai è già diventata l'abitudine del mese di settembre, che peraltro sta per terminare. 28, come è accaduto che siamo arrivati alla fine di questo mese? Io non lo so. A proposito, sapete che si fa in questo periodo? Il decluttering. Parleremo di questo e molto altro nel corso della nostra puntata. Fatemi salutare chi dirige tutta la parte tecnica negli studi di Corato, Silvio Tempesta. Buongiorno. E buongiorno a tutti voi che per la prima volta vi siete ritrovati su queste frequenze. State con noi e vi divertirete. La musica è pronta. Si parte!

Ritmo che apriamo questo lunedì mattina nel terzo programma della giornata. Buongiorno a tutti e ben arrivati su Radio Selene. Occhio all'orario, sono le 11:01.

nel nostro appuntamento di questa mattina. Benvenuti su Radio Selene. E questo è il nostro appuntamento, benvenuti nella nostra diretta. È proprio qui che tra poco ci confronteremo parlando di decluttering, ormai è una parola sdoganata per molti, ma magari per qualcuno no, e allora approfondiremo. Ripartiamo da Fulminacci, maledetto me.

nostro appuntamento di questo lunedì. Allora, come la va, amici? Cosa avete fatto questo weekend? Venerdì vi salutavo chiedendovi questo: come avreste trascorso il vostro sabato, la vostra domenica? Qualcuno è andato al mare, lo so, qualcuno si è dedicato alle pulizie del cambio stagione, ed è di questo che vorrei parlare con voi. Parliamo appunto di decluttering. Oggi usiamo molti termini all'inglese per fare un po', come dire, i fighi della situazione, però in effetti è una cosa che esiste da sempre: le pulizie, sgomberare un po' la roba in eccesso per fare posto al nuovo. Eppure c'è questo termine che è diventato ormai molto comune anche tra i giovani, perché è bene che anche i ragazzi, le nuove generazioni, capiscano come riordinare i propri spazi, anche perché fare decluttering, e quindi buttare il superfluo per lasciare più ordine in casa, faccia bene anche alla mente. Quindi se abbiamo un ambiente ordinato, viviamo meno lo stress mentale. E allora giungo con questa domanda, amici: che rapporto avete con le cose che non utilizzate più? Cioè, riuscite a disfarvene? Le gettate via? Le donate? O le rivendete? Perché oggi ci sono anche dei portali che permettono molto facilmente di rivendere la roba. Oppure proprio non ce la fate a disfarvi di determinati oggetti? Fatemi sapere la vostra al 347-7272-274. Per noi, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

fai questa sera? Noemi, nel nostro appuntamento, Noemi, che si vuo? Che vuoi fare? Lunedì siamo a casa, pigiamino, iniziamo addirittura a vedere qualcosa in TV. Poi c'è chi magari riordina l'appartamento. È di questo che stiamo parlando oggi. Fate il decluttering, l'avete già fatto? Ogni stagione nuova che inizia, gettate delle cose, riuscite a fare spazio nel vostro armadio? Fatemelo sapere.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

I Ever Feel Better. Nel nostro appuntamento di oggi stiamo parlando di decluttering, ovvero, detto all'italiano, fare spazio nei propri armadi, ma non solo negli armadi, il decluttering va bene per tutto. Sugli scaffali si riordinano un po' i libri, si fa spazio, insomma, a nuovo si va a cestinare quello che non serve più, si butta quello che è rotto e si fa spazio appunto al nuovo, e questo fa bene anche alla mente. Vi chiedevo, che rapporto avete con le cose che non utilizzate più? Le donate, le gettate se proprio non sono in buone condizioni o proprio non riuscite a liberarvene, o magari le rivendete? Allora, c'è chi ci scrive: io le riuso fino al consumo totale. Un altro nostro ascoltatore dice: io dico sempre che devo regalarle

L'Olimpiade Tiziano Ferro nel nostro appuntamento di oggi, che ci attende con qualcosa da fare in maniera doverosa per fare spazio al nuovo, capire nell'armadio cosa, insomma, va lasciato andare. Quindi parliamo di decluttering, che poi dopo l'armadio può essere applicato ad ogni zona della casa. Comunque vedevo dei vostri messaggi che molti come me hanno difficoltà a lasciare andare certe robe, perché non si sa mai potrebbero servire. C'è una regola che ci può aiutare, e creare uno scatolo con dentro tutte le robe che non sappiamo se siamo pronti a lasciare andare, e dare un tempo, una scadenza. Se dopo un mese o non lo so, tre mesi non abbiamo utilizzato quelle robe, ragazzi, non ci servono, bisogna lasciarle andare. E poi c'è un'altra scatola da destinare alle robe del indosserò quella cosa quando dimagrisco, quanti come noi. Ma adesso andiamo avanti con la musica, c'è una novità ed è Cesare Cremonini a presentarcela. Paparazzi. Come

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ancora buongiorno e buon inizio di settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Come va? Si sgranocchia qualcosa? Lo stomaco si fa sentire o avete già dato? Intanto noi ci nutriamo della nostra musica. E allora, Achille Lauro con La città degli angeli e poi Le vibrazioni. Dimmi.

Timmy dal 2007 arrivano a darci un altro buongiorno che vi raggiunge una nuova volta ovunque voi siate, in auto mentre guidate o a piedi perché avete voglia di passeggiare ancora in questo clima mite autunnale, magari ci state ascoltando grazie all'applicazione di Radio Selene. Bene, vi riportiamo indietro nel tempo al 1982. Supertramp, My Kind of Lady.

Lisa e Colombre, che dopo il successo sanremese sono arrivati in radio anche senza vestiti, si fa per dire, il nome del brano. Amici, tra poco parliamo d'amore, ma quell'amore è talmente tanto profondo che c'è un uomo che ha sposato una donna e poi ha deciso di sposarla per ben 4 volte. Sì, la stessa, Tra poco ne parliamo. Prima ripartiamo dal romanticismo di Ligabue, qualcosa per te.

diva che ci ha accompagnato per lungo tempo, che ci ha appassionato moltissimo con tanti colpi di scena. La trama penso ormai la conosciamo tutti, questa ecco, questa banda che voleva scassinare una banca, e l'ha fatto in maniera molto molto originale. Ma voltiamo pagina, voglio parlare d'amore con voi amici. Perché? Perché l'amore è qualcosa di universale. C'è chi si sposa, ancora oggi molte coppie decidono di sposarsi e di dire quel fantomatico sì, in maniera veramente molto romantica. C'è chi però va oltre al semplice sì, al singolo sì, e decide di sposarsi per ben 4 volte. È accaduto in Puglia, amici, un avvocato di Tricase, Pietro Luigi Nuccio, ha sposato sua moglie per la 4ª volta. Hanno celebrato proprio qualche giorno fa il loro 4º matrimonio nel cuore di Tricase, in piazza Pisanelli, una piazza gremita d'affetto, gioia ed emozione. Ma perché siamo arrivati al 4º matrimonio? Sono arrivati al 4º matrimonio. La storia è ancora più bella, emozionante e profonda. Pensate che questi due già si amavano naturalmente, ma nel 2012 la vita dell'avvocato fu messa a repentaglio da un terribile incidente in moto, avvenuto appunto tra Tricase e Montesano Salentino. Le condizioni di questo avvocato erano disperate. Pensate che vennero riscontrate 47 fratture su tutto il corpo e gravi danni neurologici, e i medici non sapevano bene come sarebbe andata a finire. Eppure, dopo il ricovero all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti e un lungo mese di coma, è avvenuto quello che qualcuno ha chiamato un miracolo. Pietro si è risvegliato e proprio lì, nel reparto di ortopedia, la coppia, con tutto il personale sanitario che meravigliosamente ha organizzato l'evento, proprio lì si sono celebrate le prime nozze. Poi, finalmente, hanno, una volta fuori dall'ospedale, sancito il secondo sì, con tutti i medici anche e tutto il personale medico, oltre agli amici e la famiglia che avevano poi insomma salvato la vita all'avvocato. Il terzo sì è arrivato un po' dopo negli Stati Uniti, una sorpresa romantica, una cerimonia organizzata a Las Vegas, pensate, a sorpresa fatta da Pietro per Alessandra, e poi qualche giorno fa il 4º matrimonio in piazza. Posso dirlo? E che vivano per sempre felici e contenti. Che meraviglia l'amore. Confermarlo poi anno dopo anno è ancora più bello, perché significa proprio che si vuol vivere quella gioia

Kintsugi è quello che è accaduto alla coppia di cui parlavamo, che ha deciso di sposarsi per ben 4 volte, il primo matrimonio dopo una situazione tragica, quindi l'avvocato che ha rischiato addirittura la sua vita, e ci ricorda come le ferite, le cicatrici che segnano il nostro percorso possono rendere il tutto addirittura più prezioso. Capiamo l'importanza di chi ci vuole bene, capiamo l'importanza di determinati rapporti, e dovremmo accorgercene forse anche prima, senza passare qualcosa di tragico. Ora Gianluca Grignani.

Rossi, dal 2001 queste tre parole le cantiamo insieme. E adesso è il turno di fare un bel salto a Foggia, dove si è svolto proprio sabato il Disability Pride Puglia 2026, un evento promosso dalle associazioni, dalle famiglie, dalle persone con disabilità e neurodivergenze, per farci comprendere tanto sulla loro vita. Pensate che hanno praticamente attraversato la città, hanno fatto una passeggiata accessibile, altrimenti chiamata scarrozzata, che ha attraversato il centro cittadino portando dei cartelli ma anche delle riflessioni. Alcune frasi sono rimaste particolarmente impresse, come l'accessibilità non è carità, è cittadinanza, e ancora volevo esserci ma non posso pagare l'assistente personale. Qual è la riflessione più profonda sulla quale dovremmo soffermarci tutti? È che non bisogna parlare di disabilità come categoria, fine, ma bisogna parlare di persone che sì, hanno delle limitazioni fisiche in alcuni casi, ma hanno queste limitazioni in base anche alla costruzione dell'ambiente circostante, e quindi abbattere le barriere architettoniche, costruire un mondo architettonicamente più accessibile è anche compito nostro, è proprio quella cittadinanza di cui si parlava. Di fatto mettono in risalto anche questo: una persona con la sindrome di Down a Foggia o a Napoli è molto più disabile, o diversamente si sente molto più disabile, della stessa persona ad Oslo. Quello che cambia è il contesto, e noi su questo contesto vogliamo lavorare, rilanciando questa riflessione e questa bella iniziativa che si è svolta appunto a Foggia. Ed ora, serenata.

Gomez e Becky G nel nostro appuntamento di questo lunedì, e per continuare con la bella musica, non che sia mai diversa da questo, bella soltanto, parliamo anche di novità. Questa è una bella collaborazione tra Karol G e Bruno Mars, una potente ballad che però è di ispirazione anche anni 80, per quanto arriva nel 2026. L'ascoltiamo, Still.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Giovanotti non è un nome d'arte soltanto, è uno stato d'animo. Di fatto lui da poco ha compiuto 60 anni e duetta con un ragazzo che giovanissimo lo è davvero. Alfa, Giovanotti, Buonvento, li ascoltiamo tra poco. Ripartiamo prima da Antidroga.

Alfa, buon vento nel nostro appuntamento di oggi. Cambiamo aria. Arriva Crystal Smith, altrimenti conosciuta come Dimples D, con Sucker DJ. You ready to kick some ass?

0: Amici, grazie a tutti per esserci stati. La nostra puntata insieme termina qui. Invito tutti voi che siete in ascolto però a restare sintonizzati su Radio Selene, perché la musica va avanti con il Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica. Ciao!
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 29 settembre 2026 è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 18:55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima. E nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.
0: Stai ascoltando

0: dopo la domenica.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro in entrambe le direzioni, in prossimità dello svincolo per Galatina, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce, in entrambe le direzioni e in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire. Anche per voi, maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario. Le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore, una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione. Quindi datevi da fare. Capricorno, una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide. E in amore, un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario, sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore, un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Mezza sciaccata, ma Maria Rita Minoia c'è. Stiamo lontani, Silvio Tempesta. Meno male che c'è questo vetro che praticamente ci separa. La situazione non è delle migliori, però procediamo e ce la possiamo fare. Tra l'altro, oggi eccezionalmente saremo insieme fino alle 10 come i vecchi tempi. Cominciamo adesso, ci fermiamo alle 10. Sarà così sia oggi che domani. Intanto, già nominato il mio Silvio Tempesta. Lui si occuperà della parte tecnica. Oggi è martedì 29 settembre 2026. Ben svegliati. Team.

Bruno Mars su Radio Selene. Buongiorno a Maurizio che scrive da Trani, ma buongiorno a te, non raffreddata, solo mal di gola. Ecco, giusto se, per dare qualche dettaglio a chi si sta preoccupando. Grazie, grazie, sempre molto carini i mattinieri, quelli che offrono caffè virtuale.

0: virtuali, ma lo facciamo anche noi, la caffettiera è lì, sì, simbolicamente è lì, quindi è pronta per coloro che volessero fare colazione un po' con noi. Il vostro buongiorno al 347 727 2274. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex delle FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene.
7: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Diretta anche per questo martedì 29 settembre 2026, lo so, oggi santissimi arcangeli e quindi Michele, Raffaele e Gabriele, auguri di buon onomastico, ma di questo parleremo più tardi, subito Gaia e poi Stevie Wonder.

0: Wonder, quando vogliamo dare un po' di eleganza, no? Di raffinatezza, arriva lui ed è garantito sicuramente il successo. All I Do, canzone che abbiamo scelto dal 1980. Ieri mi sono emozionata nel vedere i display, la benzina 1,99 euro, no? Davvero, mi sono proprio emozionata. Da quanto non avevamo la benzina sotto i 2 euro, sapete, no? Ne abbiamo parlato anche ieri mattina, questa operazione di Eni, ma anche IP, che hanno insomma deciso di abbassare il tetto del prezzo del carburante. Eni in particolare 2,19 euro al litro per il gasolio e appunto 1,99 euro al litro per la benzina. Ma la gente ha i distributori di benzina, le code infinite, pensate che ci sono dei serbatoi vuoti già a metà giornata, questo si è verificato, pistole quindi riposte praticamente negli erogatori, è successo anche in Puglia, in particolare ho visto delle immagini di Celje Messapica, quindi nel Brindisino diverse stazioni di servizio a marchio Eni sono rimaste del tutto prive proprio di carburante già di ieri mattina e quindi sono andati esauriti praticamente sia diesel che benzina nel giro di poche ore a causa di questa ondata straordinaria di automobilisti che si è proprio riversata in questi impianti. Ma non è successo soltanto in Puglia, è accaduto anche nel resto d'Italia. È l'effetto immediato proprio sui territori di questa operazione. Quindi continuerà, abbiamo detto già ieri, almeno per 30 giorni, poi tutto da capire.
1: Con gli occhi chiusi.

Titi, Maria Antonietta e Colombre, un po' di buongiorno ai mattinieri. Sergio, buongiorno a te, mi scrive dalla provincia di Taranto, ci augura buona giornata, mattiniero da sempre all'ascolto, da circa dieci anni all'ascolto di Radio Selene, grazie. Poi vado a salutare Luisa, era presente alla Corridendo domenica, ciao, ma non ci siamo salutate, eravate tantissimi. Corridendo è una bellissima iniziativa a cura dell'associazione Sorriso di Antonio, si raccolgono fondi, si parla di ricerca e quindi si cammina, si corre, lo si fa con il sorriso proprio per raccogliere fondi. Quest'anno davvero si è superati anche i 1000 iscritti, quindi immaginate questa folla di gente vestita in verde perché è il colore appunto della maglia, e so che c'erano molti ascoltatori anche di Radio Selene che purtroppo non sono riuscita a salutare, questo mi dispiace moltissimo, ma davvero a girarsi intorno a più di 1000 persone non era assolutamente facile, però è stata davvero una bellissima edizione ed io sono stata felicissima di aver dato il mio contributo anche in questa edizione 2026. Buongiorno ai mattinieri che hanno scelto Radio Selene, buongiorno a tutti voi, noi abbiamo scelto adesso questa canzone di Sam Smith.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

0: 91, G-Ax 1998 per questa canzone che abbiamo riascoltato questa mattina su Radio Silene. Buon martedì, ci occupiamo di previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi martedì 29 settembre 2026, atmosfera stabile grazie all'anticiclone. Questa giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento con cielo sereno in queste prime ore del mattino, al più poco nuvoloso durante le ore pomeridiane. Venti deboli in mari, da mossi a poco mossi, temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi, in minime intorno ai 15-17 gradi, soprattutto nelle zone interne.
1: Stai ascoltando

Paris Froese come oro su Radio Selena. Buongiorno a Luca, ma anche a Valerio. Mi scrivono tutti e due la stessa cosa. Buongiorno Margherita, che voce sexy. Ma vi siete impazziti? Io ho mal di gola, sto male. Comunque, buongiorno anche a voi. Bentrovati, bentrovati i miei mattinieri. La musica italiana, questa canzone ve la stiamo presentando in questi giorni. Magari non piace esattamente come l'originale. Ha quel manca quel qualcosa, manca Pino Daniele, per quanto Mina sia il top. È ripreso questa canzone proprio di Pino Daniele, cantata con Giorgia, ed è esattamente 20 anni fa. Si chiama Vento di Passione. Il ricordo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.

0: Radio Selene.
1: Oggi saremo insieme fino alle 10, quindi davvero mettiamoci un po' comodini, ecco, per quello che è possibile, soprattutto di mattina presto, ma vi siamo vicini, vi accompagniamo anche in questo martedì. Buongiorno a tutti voi che avete scelto Radio Selene. Subito per noi Francesco Gabbani.

Mari, un saluto a Piero di Trani, buongiorno. Margherita, la voce come manda l'irra, vabbè, stamattina vi state sbizzarrendo, lasciatemi in pace, va bene? Un saluto, grazie. Mattiniero anche Mino, che invece ci contatta da Turi, e tra l'altro aggiungendo che ha apprezzato molto la versione di Mina di Vento di Passione che abbiamo ascoltato proprio su Radio Selene poco fa. Intanto nel 2013 c'era anche questo successo dei Daft Punk che riascoltiamo questa mattina, si chiama Get Lucky.

gli anni 2000, in questa canzone, collaborazione di Pharrell Williams con Nile Rodgers, insomma un progettone arrivato e poi con i risultati che naturalmente hanno ottenuto. L'abbiamo riascoltata su Radio Silena in questo martedì. Buongiorno, le 8:02.

0: Lisa su Radio Selene. Ora è tempo di notizie e quindi ascoltiamole. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco, dichiara Poggi.
2: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. Ai colonnelli Usame Elmi e Atar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni. Mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
3: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
2: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
3: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati, e in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
2: Il calcio: si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in Angola con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Yılmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
4: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: E se nei locali che frequentiamo non ci fosse data la possibilità di usare i cellulari, voi sareste contenti? Ne parliamo tra poco, subito Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya, e poi The Chamber, Lenny Kravitz.

Naturalist, la sua da Chamber su Radio Selene. Buongiorno a tutti voi. Questa mattina partiamo da una notizia che vede protagonista Marco Mengoni, perché apre Allo Sbagliato, si chiama proprio così, Allo Sbagliato, un locale di musica e comicità a Milano. E dopo un tour tra stadi, palazzetti italiani, lascia un po' i panni dell'artista da record per vestire quelli di direttore creativo di uno spazio nuovo, appunto, milanese. E ha un'unica regola. Allora, innanzitutto lui già dice: non farò i concerti, non canterò le mie canzoni più famose, sarà una cosa completamente diversa. Però questo locale di sicuro ha una regola: sarà offline, non ci saranno telefonini, non ci saranno social, niente Instagram. I telefonini verranno addirittura messi accuratamente in una bustina e non potranno essere utilizzati durante la serata. Offline perché è più bello, dice Marco Mengoni, essere sconnessi, essere scollegati. Voglio che le persone si guardino, parlino tra loro, che guardino un artista senza avere contemporaneamente lo schermo davanti, che è quello che succede effettivamente in tutti gli spettacoli ormai. Un'idea che ricerca la comunicazione, quindi la socialità, lontano da quello che facciamo ormai tutti i giorni. Il cellulare lo usiamo tantissimo per lavoro, per esempio, quindi è il nostro prolungamento, come dire, del braccio. Questo club sarà aperto dal 5 novembre al 20 dicembre, poi non si sa che cosa accadrà e molte cose sono ancora in lavorazione. L'orario di apertura anche è incognita, però l'idea dell'eventuale dell'evento, insomma, all'ultimo momento, è una realtà che insomma sta prendendo, come dire, forma. Chissà quali saranno gli artisti che parteciperanno. Ci sono comunque già le date. Per quanto riguarda i biglietti, questa devo dire che è una nota dolente, perché ci saranno 3 categorie, circa 29 posti sul palco che avranno un costo di 200 euro, il parterre con posti a sedere a 150 euro e posti in piedi a 100 euro. Cioè, una bella botta. Ecco, diciamo che si sta prendendo un po' di critiche sui social sul fronte costi, prezzi, però io mi vorrei soffermare proprio su questa caratteristica, no? Su questa regola: offline, niente cellulari. Se i locali che frequentate avessero la stessa regola, voi sareste contenti? 347-7272-274. Riflettiamoci stamattina, come sempre.

abitudini, ecco, questa è una cattiva abitudine, usare il cellulare sempre, comunque, cercare di immortalare. Invece Marco Mengone, che apre appunto e diventa direttore creativo di questo locale nuovo a Milano, e dove mette un'unica regola, cioè offline non possono entrare i cellulari, e dice: dobbiamo vivere di ricordi, cioè immortalare nella nostra mente le cose che vediamo, le cose che ascoltiamo, e quindi non necessariamente fare poi riferimento al cellulare. Devo dire che è una cosa che sono riuscita a fare quest'anno durante le vacanze, non me l'aspettavo, ma devo dire non calcolato molto il cellulare, si sta di un bene, ci metti un po' di giorni, perché non so se è capitato anche a voi di impegnarvi in questo, ma ci sono dei momenti in cui senti lo squillo del telefono, invece non è così, cioè, quindi mi dici, siamo diventati tutti pazzi quindi, e non è facile disintossicarsi. Poi, come vi dicevo poco fa, lo usiamo tantissimo per lavorare, però se i locali che frequentate avessero questa regola, voi sareste contenti, cioè niente cellulari, bustina, cellulare dentro, e la serata dedicata soltanto a voi stessi, alle persone che avete scelto con cui stare. Allora, c'è chi mi scrive: Susanna, Mengoni ha sbagliato i prezzi, hanno sbagliato i prezzi, sì, perché in effetti sono un po' alti. Poi da Taranto: certamente li frequenterebbe volentieri, vedere gente, amici, famiglie, coppie che in luoghi di aggregazione come ristoranti e pub sono seduti ognuno per conto proprio con il cellulare in mano, questa cosa rattrista moltissimo. Ho altri WhatsApp, li leggiamo tra poco, però per partecipare alla nostra puntata 347 72 72 274, memorizzate il nostro numero nella vostra rubrica telefonica. Tiziano Ferro.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

locali che frequentate e ponessero una regola, cioè non usare il cellulare, cellulari fuori dalla porta, fuori dal locale, voi sareste contenti? Allora, c'è chi mi scrive: d'accordo con Mengoni, ormai non si parla più, bisogna tornare ad avere contatto di nuovo con le persone, non vivere in un mondo fasullo che è quello poi dei social. Ecco, diciamo che noi stiamo facendo questo tentativo, ma ci riusciremo? Anche per quel che riguarda i giovanissimi, cioè i giovanissimi, i social, ma i propri cellulari stanno distruggendo anche, non solo noi adulti, eppure non siamo giustificati, loro ancora forse non lo stanno capendo, però stanno distruggendo queste generazioni. Ora cercare di fare un passo indietro, ci riusciremo? Non lo so. Buongiorno Maria Rita e buon inizio di giornata, grazie per il sondaggio, sono in perfetta sintonia, rilassati a godersi lo spettacolo. E poi Daniela da Monopoli: il cellulare è andato a sostituire i vuoti che ci sono nelle relazioni. Poi è vero, nei locali mi domando perché uscite se poi vi isolate e andate a spendere soldi per poi stare ognuno per conto proprio. Sono delle immagini meravigliose effettivamente. Grazie per i vostri WhatsApp 347 72 72 74, se volete ancora esprimere la vostra opinione.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Non ci salutiamo oggi a quest'ora, saremo insieme fino alle 10 circa e poi arriverà dopo di me Ilia D'Arpa, quindi eccezionalmente trascorreremo un po' di tempo in più in questo martedì. Buongiorno ancora a tutti voi, riprendiamo da

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Bernia.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, è così che si chiama questa canzone. Ora invece vi riporto al lontanissimo, direi, 1966, perché questa canzone è stata scritta da Mogol e Battisti proprio in quell'anno e fu portata al successo dagli Equipe 84, esattamente un anno dopo. In realtà l'ha anche cantata Lucio Battisti poi qualche anno più tardi. Insomma, tutte e due le versioni ci piacciono sicuramente moltissimo. Pensate, parla di adulterio questa canzone, è un tema innovativo per l'epoca ma anche un tabù per quegli anni. Si chiama Come il giorno di oggi. Noi ascoltiamo Lucio Battisti nella sua versione 29 settembre.

città avevano questa caratteristica, effettivamente, le canzoni scritte da Mogol. 29 settembre, Lucio Battisti su Radio Selene. Buongiorno a tutti voi, buon martedì, sono le 9:01.

0: sì, boom, Sal Da Vinci su Radio Selena, le notizie dalla Puglia, ora per noi in linea alla redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Procura Generale di Milano ha chiesto che la Corte d'Appello Civile dichiari inammissibile il ricorso per difetto dei presupposti di legge per carenza di interesse e comunque rigetti nel merito la nuova istanza dei legali dell'ex Ilva di Taranto, che hanno chiesto ancora di sospendere il provvedimento con cui era stato disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dopo il rigetto di una prima istanza di sospensiva nelle scorse settimane. Dopo l'incidente mortale verificatosi lungo la provinciale 358 a Santa Cesarea Terme, in cui hanno perso la vita due giovani motociclisti, la prefettura di Lecce ha convocato una riunione tecnica coordinata per il prossimo 9 ottobre con l'intento di varare un nuovo piano strategico di intervento per contrastare il fenomeno delle competizioni motoristiche non autorizzate sulle arterie costiere. Il prefetto Natalino Manno ha espresso una ferma e netta condanna nei confronti delle corse clandestine, di ogni condotta irresponsabile legata ai raduni automobilistici e motociclisti.

0: ciclistici illegali. Si sono concluse le operazioni di demolizione di due ruderi e di smantellamento delle baracche abusive presenti all'interno dell'area di cantiere di Costa Sud a Bari, dove sorgerà il parco costiero di Torre Carnosa, che rientra nel progetto di riqualificazione della costa barese finanziato con i fondi PNRR. Accanto ai due manufatti oggetto della demolizione erano presenti circa 12 baracche abusive occupate da alcuni nuclei a cui è stato consentito di recuperare i propri effetti personali e lasciare progressivamente l'area per la demolizione. La maggior parte degli occupanti si era già allontanata prima dell'avvio delle operazioni. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per lo sviluppo della connettività passeggeri da e per l'aeroporto di Grottaglie, conforme, spiega Aeroporti di Puglia, al quadro giuridico comunitario e nazionale in materia di aiuti di Stato per l'avviamento di nuove rotte, al fine di verificare l'effettivo interesse delle compagnie aeree. La procedura, annunciata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Puglia, De Caro, è finalizzata a verificare l'interesse concreto dei vettori aerei per l'attivazione dei collegamenti di linea. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
1: Questa è Radio Seleni.
7: Oggi va così, siamo insieme fino alle 10 circa e naturalmente ci facciamo compagnia con qualche altra curiosità che riguarda la nostra regione. Subito Somber con la sua canzone.

Pierre Comengoni su Radio Selene. Oggi ha occupato una parte della nostra puntata questa sua nuova avventura come direttore creativo di un locale appunto a Milano. 9:15 del mattino, diciamo che nel fine settimana, tra le tante cose, si è anche svolta la sagra della Zampina a San Michele. E non è tanto la festa in sé per sé che ha fatto notizia, quanto questo scazzo, ecco, come dire, che c'è stato tra l'ospite musicale Michele Zarrillo e il sindaco. Michele Zarrillo era lì che cantava sul palco e ad un certo punto ha redarguito una persona che era sotto il palco dicendogli: mi metti ansia, non puoi stare lì, può succedere qualcosa di grave. Quella persona era il sindaco, che era lì proprio in quanto primo cittadino addetto anche alla sicurezza. Quindi lui spiega: ero lì perché quello è un punto strategico, cioè avevo sotto controllo tutta tre punti della piazza e c'erano tantissime persone naturalmente, quindi se le sono mandate a dire, come dire, tra i social, per questo video che naturalmente poi ha fatto il giro del web. Quindi Michele Zarrillo che lo rimprovera, continua a dire: mi metti ansia. Vabbè, Michele Zarrillo, chi ha incontrato mai una volta Michele Zarrillo nella propria vita, sa che caratterialmente è un tipo molto molto ansioso, quindi questo lo posso capire, però non aveva capito di chi si trattasse, tant'è che ieri ha fatto un post sui social, un video dove ha chiesto scusa al sindaco, perché il sindaco poi come si fanno i bambini: no, io di qua non mi muovo, non me ne vado, non mio, come è successo a Bisceglie un po' di settimane fa con l'assessore allo sport, vabbè, un'altra cosa, però il sindaco: io di qua non mi muovo, anzi mi deve chiedere scusa. E così è successo praticamente le scuse. Tra l'altro Michele Zarrillo sul palco dice: quando è San Michele? Non sapeva neanche del suo onomastico oggi, quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Michele, Raffaele e Gabriele, i santi arcangeli, tanti auguri di buon onomastico da parte

Io Selene, la nostra mattinata oggi dura un po' di più e quindi saremo insieme ancora per una mezz'ora circa. Abbiamo citato Pino Daniele questa mattina in occasione della versione di Mina di una delle sue storiche canzoni, ma lui questa mattina approfittiamo per riascoltarlo con una canzone del 2018 che si chiama Resta quel che resta.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
5: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Su Radio Selene, quella che vi racconto invece è la storia di Francesco Capuano, originario di Francavilla Fontana, però ormai da tempo è cittadino di Mesagne, dove lavora presso il comando di polizia locale. Lui ha partecipato al 52esimo campionato Italia, una corsa campestre Aspli, una corsa campestre che si estende lungo un percorso di 8.840 metri su varie superfici, cioè erba, sterrato e così via, ed è dedicata esclusivamente ai componenti del corpo proprio della polizia locale. È una manifestazione che si è svolta la scorsa domenica in provincia di Ferrara e lui ha raggiunto il terzo posto e si è piazzato sul podio proprio individuale, unico partecipante pugliese, quindi ha portato in alto, come dire, il nome del gruppo sportivo della polizia locale di Mesagne, raggiungendo l'ottavo piazzamento in quella che è la classifica poi generale. Devo dire che c'è stato un momento di commozione molto intenso, perché poi lui ha fatto questa dedica speciale che ha rivolto alla sua compagna Mariangela, che purtroppo non c'è più da alcuni mesi. Ecco, diciamo che la vita a volte ci mette davanti a delle prove che sono davvero dure e sembrano insopportabili, però in questo momento io ne sono pienamente convinta, in questi momenti lo sport può assumere davvero un ruolo importante. Ciao.

Sincerità, Riccardo Cocciante su Radio Selene. Allora, due generazioni a confronto. Questa è una cosa che si sta verificando spesso, quindi gli artisti che provano ad aprire un po' al loro mondo anche le generazioni, e quindi i ragazzi più giovani, gli artisti più giovani. Saif l'abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo, meglio, nel senso che lui aveva già realizzato delle cose con Marco Mengoni, per esempio, però durante il Festival di Sanremo, quella sì che è una vetrina davvero nazional popolare. E in questa canzone canta proprio con Biagio Antonacci, e la canzone che ascoltiamo nel nostro spazio novità di questa mattina si chiama Spirituale.

0: Radio Stellene, buongiorno a chi ha scelto di trascorrere con noi questa mattina. E avete fatto bene, perché comincio a darvi qualche informazione sul prossimo fine settimana. Sabato 3 ottobre noi di Radio Stellene dalle 10 del mattino saremo in diretta ad Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Stellene vi aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre. Saremo in diretta dalle 10 proprio per raccontarvi questa esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E poi non perdete la novità di quest'anno, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Potrete acquistare il vostro ticket su postriservato.it. Federicus, Altamura, 2, 3 e 4 ottobre. Maggiori informazioni sul sito federicus.it.
1: Questa è Radio Stellene. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2, 3, 4 ottobre. www.federicus.it.
2: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Siamo noi, siamo noi, siamo noi, la colonna sonora della vostra giornata, a darvi il buongiorno, ad aprire le danze. C'è stata la nostra Maria Rita Minoia che è stata con voi in questo 29 settembre, seduto in quel... lo so che l'ha suonata Maria Rita, lo so, Lucio Battisti, canzone indimenticabile. E allora, cari miei, in questo 29 settembre cosa avete di bello da raccontare? No, dico questo perché poi ovviamente ci sarete anche voi al 347-7272-274 con il vostro buongiorno, i vostri messaggi. Avete da raccontarci qualcosa? Noi siamo qui. Come sempre c'è proprio questo cambio e scambio di energia, quindi benvenuti su Radio Selene. Grazie per essere dei nostri oggi, ma anche domani. Noi saremo insieme dalle 10 alle 13. Saluto e ringrazio Silvio Tempesta e si parte subito. E come sempre si parte veramente alla grande.
0: Questa è

E allora, potevamo iniziare meglio? Forse sì, forse no, ma di sicuro Dire Straits, basta il nome. Buongiorno! Un minuto dopo le 10.

0: e con Choosing Texas qui su Radio Selene. E adesso è arrivato anche il momento dell'informazione, subito con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È in corso a Pietracatella una

0: Perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione dove, nei giorni precedenti al Natale scorso, Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
1: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e reati contestati. Su richiesta del PM Harry John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
0: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta, nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio, e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
1: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
0: Alla fine la spunta il centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato dalla coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02% di preferenze.
1: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della Gironi a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa a 2 minuti dal 90esimo. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia, che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
2: Questa è Radio Selene.
5: E noi qui iniziamo le nostre 3 ore insieme. Oh, attenzione, perché tra poco parleremo di avanzi di cucina e di ricette geniali. Quindi mi raccomando, pensate, datevi da fare, ma subito pinguini tattici nucleari.

You're beautiful, James Blunt, la nostra musica qui su Radio Selene. Allora, ascoltatemi bene, perché oggi 29 settembre è la giornata internazionale contro lo spreco alimentare e finalmente partiamo da una buona notizia: in Italia stiamo migliorando, perché siamo scesi sotto la soglia dei 500 grammi di cibo buttato a persona ogni settimana, esattamente 493,7 grammi, con una diminuzione di oltre l'11% rispetto a un anno fa. Certo, lo so, possiamo fare ancora molto, ma forse stiamo riscoprendo una cosa che le nostre mamme, le nostre nonne sapevano benissimo. Quante volte le vostre mamme, le vostre nonne vi hanno detto: oh, mi raccomando, in cucina non si butta niente, il pane è diventato duro, si recupera, è avanzata la pasta, domani si trasforma, verdure in frigorifero, bene, via con frittata, polpette, ripieno, ci si inventa qualcosa, la creatività in cucina, che meraviglia. E diciamocelo, no? Perché qualche volta i piatti nati per recuperare gli avanzi sono diventati persino più buoni del piatto originale. Cioè, la pasta fatta in casa con il sugo riscaldata all'indomani, mamma mia, è come se me lo ricordo, che bontà! E allora, oggi apriamo ufficialmente il ricettario antispreco di voi, cari amici che ci state ascoltando, perché voglio sapere qual è quel piatto buonissimo che a casa vostra nasce proprio dagli avanzi. E soprattutto, a casa vostra, cos'è che non si butta mai, ma proprio mai? Voglio sentirvi, eh? Forza, i vostri messaggi.

Oggi date spazio alla vostra fantasia, alla vostra creatività in cucina, perché voglio sapere a casa vostra quel cibo che non si butta mai e magari quella ricetta geniale che fate con gli avanzi. Saluto Maria da Lecce. Cioè, a casa mia il pane non si butta mai. Quando diventa duro facciamo le polpette di pane con formaggio, prezzemolo e poi nel sugo. C'è altro che avanzi. I miei figli aspettano proprio che il pane diventi vecchio. Come no, le polpette con il pane raffermo. Io ricordo la mia.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2, 3, 4 ottobre.
2: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: arrivo dopo il Big Bang, Jovanotti qui su Radio Selene. Che spettacolo prendere gli avanzi e farne delle ricette geniali, buonissime. Allora voglio salutare Nicola, anzi Nicola di Bari. Dice: la pasta avanzata, Ilia, frittata di pasta il giorno dopo. Anzi, vi dirò, certe volte ne cucino apposta un po' di più perché so già che fine deve fare. Buona. Saluto anche Antonella da Brindisi. Allora dice: mamma con il pane raffermo faceva la focaccia di pomodoro, no, la focaccia di pane, scusate, quindi pomodorini, origano, olive e olio buono. Noi pensavamo fosse una ricetta speciale, solo da grande ho capito che era nata per non buttare niente. Il pane non si butta, lo dice anche Pierpaolo, sentite.
1: Buongiorno Ilia, sicuramente. Ciao. il pane non si butta mai,
0: certo.
1: Il pane di Gesù.
0: Vero.
1: Con il pane raffermo si fa il pan grattato, si fanno le polpette, si fanno le frittate, le melanzane ripiene, non si butta mai.
0: A quest'ora parlare di cibo, sono d'accordo, però dai, continuate con i vostri messaggi, con le vostre note vocali al 347-7272-274, mentre noi vi accompagniamo con la nostra

energia, Vasco Rossi con il suo Cosa succede in città. Cosa succede invece qui su Radio Selene? Succede che è arrivato il momento di ascoltare una bella novità e partiamo con Cesare Cremonini che riparte come se fosse un esordiente, perché dopo oltre 25 anni di carriera lui ha detto di sentire l'emozione di un nuovo inizio. Uno, perché il 23 di ottobre arriverà Amateur, un album registrato a Londra, interamente suonato senza intelligenza artificiale. Lui è voluto proprio sottolineare questa particolarità. Intanto il suo nuovo tour continua ad aggiungere date. Pensate che nella sua Bologna è arrivato a ben 7 concerti all'Unipol Arena, quasi tutti sold out. Il nuovo capitolo è già iniziato, c'è questo suo nuovo singolo che annuncia proprio l'uscita di questo suo nuovo album, che oggi è novità qui su Radio Selene con Paparazzi, Cesare Cremonini. Come si...

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questa sono io. Buongiorno da Ilia D'Arpa. Quest'oggi in vostra compagnia fino alle 13. Quindi ancora una volta benvenuti e grazie. Grazie per essere dei nostri qui su Radio Selene. In arrivo Elisa, subito post Malone.

Adesso ho capito anche il perché di questa canzone di Elisa. Il kintsugi, che cos'è? È un'antica arte giapponese che consiste proprio nel riparare gli oggetti di ceramica rotti, mettendo in evidenza le fratture. La cosa meravigliosa è la filosofia che c'è dietro, perché la crepa non viene nascosta, viene valorizzata. Quindi l'oggetto non torna identico a prima, ma diventa qualcosa di nuovo, unico, e la sua storia resta visibile. Perché dico tutto questo? Perché in queste ore diverse testate stanno riportando un'indiscrezione. Sembra che Elisa e suo marito Andrea si stanno separando. Vabbè, ci sono amori che nascono e amori che finiscono, può essere. Però loro lo stanno facendo sempre con molta discrezione. Attenzione, la notizia ancora non è ufficiale, nessuno dei due ha dato conferma, però insomma sembra che erano in tantissimi già a saperlo. Viva l'amore comunque sempre!

70, 1976, uno dei gruppi più amati in assoluto erano gli ABBA con Dancing Queen. Pochi secondi alle 11.

0: droga e mamarrone, Fabri Fibra per continuare il nostro appuntamento in musica che si ferma ma giusto proprio per 100 secondi perché è arrivato anche il momento dell'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una guerra che si combatte ad armi certo non pari. Il governo è riuscito a ottenere da Kuwait, da Kuoto, una riduzione concordata del prezzo della benzina e del diesel alle pompe, come è successo, come sappiamo, con Eni e con i PIN nei giorni scorsi. E sulle autostrade, sulle strade, si conferma da parte del ministero competente che c'è un ritocco verso il basso, un calmiere dei prezzi. Ma siamo sempre su livelli alti e le notizie che arrivano a livello internazionale non sono confortanti. Questa mattina sui mercati internazionali il prezzo del petrolio è già risalito del 2% perché a quanto pare Iran e Stati Uniti parlano lingue diverse rispetto al negoziato e tutto questo certo non favorisce la prospettiva di un ritorno alla libera navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Perché il problema è questo: il governo può fare bene o male o malissimo. Le compagnie petrolifere possono giocarci nel loro interesse. Il cittadino resta sconcertato di fronte a prezzi che non ricordano minimamente quelli di un passato non lontano. Ma la questione di fondo è che tutto questo nasce da due guerre, soprattutto da una, evidentemente quella medio orientale, e che hanno gelato completamente il commercio internazionale. E come si vede, questa partita gioca proprio su questo, perché l'Iran l'arma del petrolio ha e poco altro rispetto agli Stati Uniti, i quali giocano la loro partita sapendo che il mercato interno è già soddisfatto. E come dire, forse Trump non ha una prospettiva di interesse mondiale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte! E skincare, che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
3: Radio Selene.
2: 6 minuti dopo le 11, buongiorno a voi che siete in auto, a voi che siete a casa, a voi che state già iniziando a pensare a cosa cucinare, a voi che siete già al lavoro. Insomma, grazie a tutti e benvenuti su Radio Selene.

Eccoci qui su Radio Selene. Noi continuiamo a parlare in questa che è la nostra seconda ora insieme ancora di cucina. Ci sono ancora dei messaggi da leggere, ma sicuramente lo faremo comunque nell'arco della nostra mattinata. Intanto però voglio parlare di questa notizia, no? Se pensavate magari di averle sentite tutte, vi sbagliavate, perché in Italia adesso abbiamo anche, udite udite, gli assaggiatori professionali di aglio. Cosa? Non vi piace l'aglio? A me sì, invece. Lo so, però lo mangio quando so chiaramente che non devo essere a contatto con persone o addirittura proprio con il pubblico. E allora, si chiamano Vampiri Italiani ed è un'associazione nata nel bergamasco proprio con un obiettivo molto serio dietro un nome decisamente divertente, ovvero imparare a conoscere e valutare l'aglio, proprio come facciamo magari, che ne so, con vino, olio, formaggi. Il fondatore racconta che per 35 anni lui praticamente aveva assaggiato di tutto, mentre l'aglio l'aveva sempre soltanto usato, dosato e soprattutto temuto. E allora da qui nasce questa piccola rivoluzione gastronomica. Allora, ho già fatto questa premessa: a me piace l'aglio, cioè ce lo metto quando è possibile dappertutto, anche nelle insalate. lo so, voi vi direte, ma insomma, dopo una degustazione di aglio, chi ha il coraggio di dare il bacio della buonanotte o parlare con qualcuno? Non lo so, però voi cosa ne pensate? Vi piace l'aglio? Oppure siete di quelli che appena lo vedete, siete lì a toglierlo, oppure no, per me no, aglio, grazie. Fatemi sentire, fatemi sapere la vostra. Intanto, Ron.

parliamo di voi. Siete del team aglio o siete del team vampiri veri della serie che l'aglio proprio non lo sopportate? A microfoni spenti stavamo parlando io e Silvio. Io sono team aglio, lui è team vampiri, non esiste proprio. E voi invece, dai, fatemelo sapere.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

gli Chic con Good Times. Allora, stiamo parlando di questa notizia perché in Italia arrivano gli assaggiatori dell'aglio, quindi nascono i vampiri italiani. Quindi sto chiedendo se a voi piace mangiare l'aglio oppure assolutamente no. Faccio una promessa: io ho un amico che lui l'aglio lo usa un po' come medicina, no? Se vogliamo, quindi lui spicchio d'aglio ogni giorno, sta bene, gode di ottima salute, un po' meno insomma le persone che si avvicinano a parlare con lui, però quello che conta è che lui sta decisamente bene. Saluto Michele da Bari. A proposito, auguri Michele, mi scrive: aglio tutta la vita, mia nonna diceva che senza aglio una cucina non profuma nemmeno di cucina, e io praticamente insomma lo metto ovunque. Certo, dopo magari manteniamo le distanze di sicurezza. Sì, soprattutto mai farlo prima di un incontro face to face, insomma, giusto per intenderci. Francesca invece è del team vampiri, dice: io invece sono quella che fa l'autopsia al piatto, se vedo anche solo un pezzettino d'aglio lo individuo a distanza e lo tolgo immediatamente. Altro che vampiri italiani, io sono proprio Dracula. Ok, perfetto. Se ne avete altri magari da raccontarci, come al solito, il 347 7272274 è a vostra completa disposizione.

generazione se la ricordano perfettamente. Abbiamo veramente fatto un saltone nel tempo. Eravamo tra fine degli anni 80, primi 90, quando in realtà in quei periodi bastavano veramente poche note di pianoforte per riempire una pista da ballo, e io che ci ho lavorato lo so perfettamente. Ebbene, dietro uno dei fenomeni dance più internazionali di quegli anni c'erano proprio loro, i Black Box, che tra l'altro è anche era un progetto italiano che nel 1989 conquistò, pensate, il mondo con Ride on Time, numero uno per 6 settimane nel Regno Unito. E da lì poi partì una raffica di successi che ancora oggi, insomma, quando partono fanno scattare qualcosa nelle gambe. Io ricordo perfettamente questo periodo. Questa era la loro versione di Fantasy degli Earth, Wind & Fire.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: 11:48 di questo martedì 29 di settembre, siete in mia compagnia anche domani e poi torna la nostra Rebecca, tranquilli, non vi preoccupate. Intanto la nostra musica che continua con Julie e Bresh.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Neck. E J-Ax. Oh, mamma mia. E adesso? Cosa diciamo? Cosa raccontiamo? Diciamo che sono tantissimi gli artisti italiani che hanno dedicato una canzone, no, alla loro città. Lo ha fatto anche Pino Daniele, ma in realtà questa non è una canzone, questa è una cartolina. Tu l'ascolti e la vivi. Dentro c'è tutta Napoli. E pensate che questa canzone lui la scrisse quando aveva 18 anni. Napoli.

ho i brividi, una delle mie canzoni preferite, dedicata proprio alla grande Napoli. Pino Daniele con il suo Napolè. E buongiorno, 11:59.

0: Non vi azzardate a chiamarla la nonnina d'Italia. Lei ancora ha tanta grinta e tanta energia a 76 anni. Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene. E adesso spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10.45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
3: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
2: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano, con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
3: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
2: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi, e più Esposito, il migliore di sempre, con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
4: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo, ed è stato quello che abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Radio Selene.
6: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
3: Sabato 3 ottobre dalle 10, noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia, da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione. La grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
4: Questa è Radio Selene.
2: Entriamo così in questa che è la nostra terza e ultima ora insieme di questo martedì 29 di settembre. Ancora tante notizie da trattare, ma la nostra musica continua con i Coldplay.

Electric Light Orchestra su Radio Selene. Adesso parliamo un po' del nostro territorio, parliamo della Puglia, parliamo del nostro mare, delle nostre spiagge. Non lo so, avete presente quel lido dove andate magari, che ne so, da 20-30 anni, quello dove il gestore ormai vi conosce, sa quale ombrellone preferite, magari ogni volta che andate vi dice solito posto? Ecco, in futuro alcuni dei nostri lidi storici potrebbero avere un volto completamente diverso. C'è un quotidiano pugliese che racconta che la Puglia, la nostra Puglia, è entrata nel mirino di grandi società immobiliari e anche di fondi arabi interessati alle gare per le concessioni balneari. Attenzione, però, non significa che qualcuno venga a comprarsi il mare, perché le spiagge restano demanio pubblico. Qui parliamo della gestione degli stabilimenti attraverso concessioni. Ebbene, secondo l'articolo ci sarebbero società che guardano non soltanto alla Puglia ma a tutta l'Italia, proprio con l'idea di creare vere e proprie catene di lidi, un po' come accade già con alberghi e resort. E qui nasce la questione interessante. Da una parte grandi investimenti che potrebbero significare strutture rinnovate, più servizi e magari nuove opportunità. Dall'altra però c'è il timore che un lido storico perda quella dimensione familiare, quell'identità che la lega proprio al nostro territorio. Tanto che, sempre secondo questo quotidiano, alcuni comuni stanno valutando regole nei bandi proprio per evitare un'eccessiva concentrazione delle concessioni nelle mani di pochi operatori. E qui, insomma, da brava pugliese, a me cioè, questa notizia fa caponare la pelle, perché io sono sempre per l'Italia agli italiani. Però chiedo a voi, e siamo qui anche per questo, no? Voi preferireste un lido gestito da una grande società, magari con più servizi e investimenti, oppure continuereste a scegliere il piccolo stabilimento storico e familiare?

voce vellutata e pazzesca, quella della Malika Ayan qui su Radio Selene. Lo so, dalle prime note si riconosce, inconfondibile. Siamo nel 1976, questo è I Wish di un immenso Stevie Wonder.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Con chi parlo?
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Tanti auguri, signora Maria!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Un gigantesco ti voglio bene!
7: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ma che meraviglia, grazie!
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

da un indimenticabile Mike Francis con Friends. Siamo quasi per chiudere quello che è il nostro appuntamento, ma torniamo a parlare insomma di questa giornata, visto che ormai siamo vicini anche all'ora di pranzo. C'è qualcuno che sta già pranzando di voi? Sicuramente insomma molti lo faranno tra poco, e quindi voglio ricordare che oggi è proprio la giornata internazionale contro lo spreco alimentare e che noi italiani in realtà stiamo diventando veramente molto bravi, perché come dicevano le nostre mamme e le nostre nonne, in cucina non si butta niente, ma da lì insomma possiamo fare veramente dei piatti pazzeschi. E allora voglio salutare Domenico, che è di Andria e che dice: sì, sono d'accordo con voi, ma bisogna anche trovare la moglie che sappia cucinare, che non ti fa buttare via niente. Arco e frecce, Beh, Domenico, anche oggi gli uomini sono bravissimi in cucina, quindi tentar non nuoce, secondo me. Così come voglio salutare e augurare buon pranzo anche a Marcella, che dice: a casa mia non si butta mai nulla, io invento continuamente ricette con quello che è avanzato in frigo, il problema è che poi non ricordo gli ingredienti per la volta successiva, ma va bene così. Dice: mio marito dice che sono un po' come Paganini, che non si ripeteva mai. Quanta poesia in questa frase. Cioè, comunque in genere sono ricette salate, quasi sempre un primo, per cui mi sento particolarmente

qui su Radio Selene, e tra un disco e l'altro ci infiliamo dentro anche la vostra voglia di musica. In questo caso voglio augurare una buona giornata ad Antonio, che è di Barletta, per lui Morciba.

0: Radio Selene.
1: Ancora per un po' in vostra compagnia, stiamo quasi per chiudere il nostro appuntamento di questo martedì, ma come sempre abbiamo ancora da regalarvi tanta buona musica. Subito con noi andiamo a ritrovare loro, i Comacose.

Ritrovato qui su Radio Selene. Adesso voliamo negli anni 2000 con questa canzone di un gruppo veramente mitico che ritroviamo, Texas con Inner Smile.

vi vedo mentre siete alla guida della vostra automobile, volume a palla, cantare a squarciagola questo Inner Smile dei Texas. Buon pranzo a tutti, un minuto dopo le 13.

0: Si chiudono qui le nostre tre ore insieme di questo martedì 29 di settembre. Domani lo rifacciamo, quindi mi raccomando, vi aspetto numerosissimi come sempre. Grazie per essere stati con me, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica e vi lascio con l'informazione, quindi le notizie dalla Puglia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Presunte mazzette per pilotare gli appalti delle linee ferroviarie di alta velocità capacità tra Napoli e Bari è l'accusa mossa dalla Procura di Napoli, che oggi ha portato all'esecuzione di 20 misure cautelari per corruzione, sfruttamento del lavoro, fatture false e favoreggiamento notificate dalla Guardia di Finanza. I cantieri sotto la lente dei magistrati sono quelli delle province di Napoli, Avellino e Benevento, sia quelli consegnati che quelli tuttora aperti. I magistrati hanno evidenziato un sistema di rapporti corruttivi tra imprese pubblici ufficiali che avrebbero portato a pilotare l'assegnazione delle commesse. Tra gli episodi contestati, contanti nascosti nei pacchi di Natale tra torroni e panettoni, telefoni cellulari, vacanze, un'auto di lusso a disposizione, ma anche un tagliaerba e un trattore. Notte agitata a Ruvo di Puglia, dove la notte scorsa, poco dopo le 2:30, un gruppo di malviventi ha fatto esplodere a scopo di furto lo sportello automatico della filiale della Banca del Mezzogiorno in Piazza Bovio. Ingenti danni, ma il colpo non sarebbe riuscito. Sul caso sono in corso indagini. Il Comune di Bari ha dato il via all'istruttoria per valutare la sostenibilità e l'interesse pubblico della proposta presentata dalla società Stadio & Co. SRL, riconducibile all'americano Greg Vaughan, per la riqualificazione, l'ammodernamento e la successiva gestione economica e funzionale degli stadi San Nicola in Lizza per Euro 2032 e della Vittoria. Tra i partner di Vaughan c'è anche il fondo californiano Sixth Street, colosso degli investimenti con oltre 135 miliardi di dollari di asset in gestione, che tempo fa acquisito l'Interporto di Bari. Conferenza di servizi preliminari al via il 6 ottobre. I volontari della Caritas diocesana di Foggia Bovino hanno distribuito dal 26 giugno al 1 settembre 14.820 pasti tra pranzo e cena, con una media di 247 pasti al giorno, nell'ambito del piano di emergenza caldo attivato per garantire accoglienza, sostegno e vicinanza alle persone più fragili del territorio. La spesa complessiva è stata di circa 50.000 euro. Questi numeri raccontano un'estate nella quale abbiamo scelto di non lasciare sole le persone più fragili, ha sottolineato Cadisene, direttrice della Caritas. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese,

0: Sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazza.

0: Santa Kettering, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
1: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
3: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
5: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Sabato 3 ottobre dalle 10, noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia, da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione. La grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Il nome d'ed un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, avete sentito proprio bene. Buon pomeriggio a tutti. Eccomi qui dietro il microfono. Ciao, io sono Gaia, qui per stare insieme a voi fino alle 17. Oggi è un bel martedì, 29 settembre. Devo dire, ci godiamo questi giorni di caldo, anche se, devo dire la verità, il freschetto che c'è in queste sere è una cosa piacevolissima. Però intanto ci prepariamo anche al freddo, quello serio, quello di fine autunno inizio inverno, che veramente non mi ci fate pensare. Voi invece com'è che state? Spero tutto bene. Anche Gigi Savoni in regia oggi ha un bel sorrisone stampato in faccia, e quindi manteniamo queste good vibes con questa canzone del 2000, Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.
0: Questa

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Selene.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
7: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
8: Bentornati, sì, siete su Radio Selene, oggi martedì 29 settembre. Iniziamo il nostro appuntamento del primo pomeriggio, quindi armatevi di caffè, che noi adesso vi regaliamo due hit, Saif, Parlare d'amore, poi Harry Styles con la sua Two Ghosts.

E partiamo bene questo pomeriggio, perché io il piantino del martedì pomeriggio alle 15:16 non me lo meritavo, però Harry Styles con Two Ghosts mi fa questo effetto, perché questa canzone è bellissima, stupenda e malinconica, però, perché parla di due persone che si amano ancora ma che non riescono più a ritrovarsi. E vabbè, noi invece sì, ci ritroviamo qui su Radio Selene, bentornati, buon pomeriggio e partiamo bene, sì, perché devo chiedervi una cosa adesso. Allora, voi sapete la differenza fra un semplice chiosco ed un chiosco che può cambiare la vita di un quartiere? Vabbè, vi faccio io un esempio, ok? Proprio a Bari, precisamente nella pineta di San Francesco a San Girolamo, che dopo 9 anni di chiusura sta per rinascere, letteralmente, come punto d'incontro per tutti. A raccogliere la sfida è Donato, di 52 anni, che ha deciso di rimettersi in gioco con il cognato di Nicola, una persona con disabilità che sarà coinvolta in questo progetto. E qui non si parla di un chiosco dove si vendono soltanto bibite e caffè, no, si fa proprio qualcosa di innovativo. Si parla di yoga tra gli alberi, tornei di giochi da tavolo, ma anche attività per bambini, iniziative per l'ambiente ed eventi dedicati all'inclusione. Che idea stupenda, anche perché parte da una certezza, a parer mio, che i luoghi più importanti sono quelli che aggregano le persone e tutta la loro voglia di stare insieme. Che cosa stupenda!

Emma Marrone, Fabri Fibra, Antidroga, bentornati, siete su Radio Selene. Adesso continuiamo a parlare e scendiamo verso sud, andiamo a Veglie, dove per un giorno i supereroi non hanno indossato i mantelli svolazzanti, no no, ma caschetti da vigili del fuoco. Sì, perché c'è stata Pompieropoli, che nome carinissimo, la prima manifestazione educativa in collaborazione con i vigili del fuoco, che ha permesso ai bambini di scoprire il lavoro dei pompieri attraverso percorsi, giochi e prove pratiche. E qui tanti piccoli partecipanti si sono proprio messi alla prova, divertendosi e imparando contemporaneamente quanto siano importanti la sicurezza, la prevenzione e soprattutto il gioco di squadra. E se non vi basta questa dose di dolcezza, e sì, perché non ci basta soltanto lo zucchero nel caffè a quest'ora, beh, vi dico io, cioè hanno anche dato un bellissimo attestato speciale a questi bimbi da pompiere per un giorno, e hanno così coinvolto anche famiglie, volontari, istituzioni, con un'altra sorpresa molto apprezzata: un regalo di 200 libri per continuare a far viaggiare la fantasia anche dopo aver spento l'ultima sirena delle autopompe dei pompieri. Chissà se questa iniziativa prima o poi possa prendere forma in altre province e città della Puglia. Io la trovo una cosa molto bella, e voi?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Buon pomeriggio a tutti voi amici di Radio Selene, abbiamo appena ascoltato Phil Collins Another Day in Paradise e effettivamente calza a pennello con noi pugliesi che viviamo in una, posso dirlo, io lo dico, mi azzardo, una delle regioni più belle d'Italia, la Puglia, e quindi un altro giorno in paradiso, noi ce lo godiamo nella nostra terra e ce lo godiamo ascoltando anche la musica di Radio Selene, perché adesso c'è Samurai J che sta facendo impazzire un bel po' di persone qui in Italia e veramente c'è un'ossessione per lui e quindi ce l'ascoltiamo.

Picciole Noemi, quelle di cui non vi dovete mai accontentare. Bentornati, eccoci qui su Radio Selene, sono quasi le 16, manca ancora poco. Noi continuiamo il nostro pomeriggio insieme alla musica, adesso di Giusy Ferreri, questo è Vuoto Cosmico.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Si continua in questo pomeriggio, martedì pomeriggio, a stare insieme fino alle 17. Saluto tutti voi in ascolto, siete sempre carinissimi, anche perché molto spesso siete voi a fare compagnia a noi. Ma adesso c'è la musica che ci fa stare insieme, in Maroon 5 con Heroin.

Jagger, questa energia ci voleva proprio, quasi alle 16 ci vuole, proprio con una bella dose di caffeina. Questa era Sweet Thing dal 1993 e sì, manteniamoci in quel periodo, torniamo però all'84 con una donna capace di trasformare il dolore in forza e la musica in leggenda. Parlo di Tina Turner e in questa canzone c'è tutta la sua storia, tra l'altro raccolta anche nel suo biopic. Un classico di Tina Turner questa è What's Love Got to Do With It.

dal 1984 la voce inconfondibile di Tina Turner. Questa era What's Love Got to Do with It. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, sono quasi le 16:02.

0: Radio Seleni.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Seleni.
4: Siamo alla nostra seconda ora insieme, proprio arrivata come un orologio svizzero. L'appuntamento di questo martedì 29 settembre sta veramente

bella, bellissima, questa di George Ezra, Budapest, dal 2013. Sono passati tanti anni, ma questa canzone rimane sempre stupenda da ascoltare. Buon pomeriggio, rieccoci su Radio Selene. Non per vanto, però effettivamente, pensandoci, qui la musica è sempre bella su Radio Selene. Però adesso parliamo, sì, parliamo un po', e andate già a leggere il nostro stato WhatsApp al 347-7272-274, così intanto mi dite la vostra. Però sì, lo so, ora vi faccio la domanda, non è che mi sono scordata, perché a volte ci capita di parlare in italiano, ovviamente siamo in Italia, però all'improvviso ci scappa quella parola in dialetto con l'espressione che è davvero impossibile da sostituire, perché alla fine il dialetto è casa, famiglia, è il paese o la città in cui siamo cresciuti, e sì, siamo proprio noi, la nostra rappresentazione. Quindi oggi, ma facciamocelo sto viaggio in tutta la Puglia, da Foggia al Salento, e quindi vi chiedo: qual è la parola o l'espressione del vostro dialetto che usate sempre? Magari quella che proprio vi scappa ogni giorno, oppure un'espressione, un modo di dire che vi rappresenta, o che sentivate ripetere da piccoli, dai nonni, dagli amici, e che ancora oggi non avete proprio abbandonato? Beh, raccontatecela con una nota vocale al 347-7272-274, perché se ci mandate una nota vocale sentiamo proprio la vostra voce in diretta e facciamo parlare pure tutta la Puglia. Allora, qual è la parola o l'espressione del vostro dialetto che usate sempre? Aspetto i vostri messaggi, 347-7272-274.

0: Ian, detto tra noi, sì, lei ci parla, sì, parla come parliamo noi, fra di noi, perché sto leggendo tutti i vostri messaggi di oggi, molti di voi sono in macchina, quindi non possono mandarci delle note vocali, però ci sono dei messaggi che mi stanno facendo davvero sorridere. Per esempio Ezio da Trani, sulla parola o espressione che di solito usiamo sempre nel nostro dialetto, mi scrive: io dico sempre mo avast, e quindi sì, mi ha anche dato istruzioni su come leggerlo, quindi bello, preciso, deciso e a caratteri cubitali. Spero di averlo fatto bene, Ezio. Da Martina Franca c'è invece Susi che dice: aspettate che mi devo concentrare qua. Sempre con le mie amiche dice: usciamo, ci facciamo durisi. Spero di averlo detto bene. E poi c'è Stefano da Lecce che confessa di usare sempre sciamo, che da noi a Barletta invece è sciamangin. Quindi andiamo, è sempre quello il significato. Che bello sentire la Puglia attraverso i vostri messaggi. E invece la vostra parola o espressione che usate sempre in dialetto, potete dircela o scrivercela al 347 72 72 274. Adesso Luis Capaldi.
1: I'm waiting now, saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Bentornati cari ascoltatori. Allora, adesso ne approfitto per dirvi che sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene vi aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre, www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
6: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

L'85, eccoci qui, proprio qui su Radio Selene. Noi torniamo al 2026. Oggi, martedì 29 settembre, continuano ad arrivare i messaggi da tutta la Puglia e non solo, da voi, carissimi ascoltatori del pomeriggio, sulle vostre parole e espressioni che usate sempre in dialetto. E sì, c'è da Cerignola a Savino, che non rinuncia mai alla parola uagnò, e mi scrive per chiamare chiunque, soprattutto se ho fretta. Uagnò! E poi c'è anche da Nardò Ilaria. Mi dice, pensavo fosse un'abbreviazione di qualche parola italiana e invece no, e ci sono pure rimasta male. Beh, da dove nasce? Voi, se lo sapete, ce lo potete dire, e già che ci siete, dai, diteci pure qual è la vostra parola o espressione preferita del vostro dialetto, quella che usate sempre e di cui non potete proprio fare a meno. Al 347 72 72 274 aspetto i vostri messaggi.

Ritmo del duo 99 Souls con le Destiny's Child e Brandy, The Girl Is Mine. Eccoci qui su Radio Selene, sono arrivati i paparazzi, sì, io sono proprio accecata dai flash, non riesco a destreggiarmi, ma che scherzo. Però adesso c'è Cesare Cremonini con una novità, il suo ritorno alle scene con una canzone che si chiama Paparazzi.

0: Radio Selene.
1: Eccoci qua, il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, potete riascoltarmi domani dalle 15 sempre qui su Radio Selene. Intanto lascio i microfoni a Mariano Pizzarelli e la regia a Gigi Savoni. Noi ci risentiamo domani. Buon martedì e che la

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Iniziamo il nostro appuntamento insieme su Radio Selene in questo martedì 29 di settembre. Canzone famosissima stamattina, ho acceso Radio Selene e mentre c'era Maria Rita ho ascoltato quella canzone meravigliosa. Quindi vedi che poi alla fine Radio Selene ti accompagna per tutto il giorno, dalla mattina fino alla notte, poi giri di nuovo. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gigi Savone alla parte tecnica e Gaia che mi ha preceduto. Due ore di musica e un sacco di notizie dalla Puglia e non solo. Partiamo con una canzone che è una cover, quasi, non è proprio una cover, ma diciamo riprende un pezzo del 77 dei Pooh. Loro sono i Gemelli Diversi.
0: Questa è

0: Radio Selene.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
4: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
5: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivila Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
6: Abbiamo appena iniziato il nostro appuntamento insieme su Radio Selene, ancora buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, vi accompagno fino alle 19, tra poco parliamo di una storia molto bella di un bimbo di 9 anni, tra poco. Subito adesso Coez, ci vuole una laurea e poi i Tiro Mancino.

Tiro Mancino, l'alba di domani qui su Radio Selene. Come state? Non so se vi ricordate di qualche settimana fa, qualche giorno fa, abbiamo parlato di un video diventato virale. Che cosa rappresentava? Uno striscione esposto su un'auto, sull'auto del papà, del piccolo Francesco, un bimbo di 9 anni che ha vinto finalmente la sua battaglia con il tumore. Lo striscione recitava: fine chemio, ho vinto io. Quindi poi c'è stata questa festa collettiva nel paese di Torre Santa Susanna, tutti che suonavano il clacson, una vittoria da festeggiare. Domenica pomeriggio Francesco è sceso in campo con questa squadra di promozione pugliese, la Virtus Erchie, che gioca a Torre Santa Susanna. La partita in programma era quella contro il Mesagne, che però è saltata perché la squadra del Mesagne è in crisi, i rimborsi spesa dei giocatori sono mancanti e quindi non si sono presentati. Se ne sono presentati due, quindi la partita è stata annullata e la Virtus Erchie ha vinto a tavolino. Però la partita è stata molto più bella di come sarebbe potuta andare, grazie anche all'accoglienza della squadra della Virtus Erchie per Francesco. I giocatori hanno giocato con lui, in campo è entrato un pupazzo gigante di Hulk che l'ha accompagnato in campo. Quindi alla fine della partita non giocata non importava niente a nessuno, alla fine si è giocata la partita più bella.

Yes, i cari bei vecchi tempi. Qui su Radio Serena parliamo di cari bei vecchi tempi che furono per i ristoratori di Bari, perché si stanno lamentando. La frase che stanno dicendo più spesso è: a tavola si dividono le portate e noi ci rimettiamo. Quindi i ristoratori baresi contro i visitatori, nonostante i 2,3 milioni di pernottamenti nel 2025 a Bari, c'è il rischio che il turista abbia un basso impatto sull'economia della città. È molto concreto questo rischio. Per cui nei ristoranti, nelle trattorie, capita di trovare spesso tavoli da 3 o più persone che si accontentano di ordinare un singolo piatto e dividerlo e magari fare la stessa cosa anche con le bevande. Chiaramente su tutto questo influisce il fattore dei prezzi. Ad esempio, i piatti tipici più richiesti raggiungono cifre che sono dai 14 euro ai 18 euro per spaghetti all'assassina, le orecchiette con le cime di rapa. Si sale fino addirittura a 20 euro per fave e cicorie, che doveva essere, cioè in teoria, da buon pugliese, è un piatto della tradizione contadina, fave e cicorie. Uno pensa al contadino e pensa a quello. Ecco, io volevo un po' chiedervi, no? Non so se vi siete trovati in situazioni del genere a Bari, a Lecce, a Taranto, lasciando poi perdere per esempio Ostuni, le parti un po' della nostra Puglia un po' più turistiche. Voi che ne pensate di questo cambiamento, di questi prezzi che stanno letteralmente impazzendo? Se volete, 347 72 72 274.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
1: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa di Franco Battiato è una delle cover più belle di questa Insieme a te, non ci sto più, la sua versione del 2002. Siete su Radio Selene. Prima si parlava di questi ristoratori baresi contro i turisti, i visitatori, perché a tavola dividono le portate per spendere meno, però dicevamo anche che i prezzi sono molto lievitati per dei piatti che prima non costavano così tanto. Franco da Modugno scrive: ormai i prezzi del cibo, e non solo, sono sfuggiti di mano. Pagare 20 euro in un'osteria un piatto di fave e cicorie è un'esagerazione. È aumentato, la risposta che ti possono dare sempre è quella: è aumentato un po' tutto. Poi alcuni fanno il loro. Vabbè, non entriamo o meglio, non entro io così tanto nella questione, nella polemica, anche perché non ce n'è bisogno, perché ognuno deve tirare la coperta dove vuole, dove può. Subito dall'Inghilterra, Lola Young, questa è la sua Messy.

Siamo andati nel 1989 per recuperare questa perla dei Roxette, The Look, qui su Radio Selene. Torniamo al 2026, anche se dobbiamo tornare un attimo di nuovo indietro a 50 anni fa, perché si creava questa band nella loro scuola. Hanno deciso di farsi chiamare U2. Tornano con il loro 16° album, anticipato anche da questa canzone. Il silenzio può essere tante cose. U2, Silenzio.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Tra pochissimo faremo un salto indietro nel passato con una canzone stupenda. Prima però rimaniamo in questo 2026, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari e poi Benson Boone con la sua Man in Me.

Di Show Me Love, siete su Radio Selena. Adesso ascoltiamo una canzone che è stata altrettanto una cover dei The Platters del 1955, la ripresa nel 1987 Freddie Mercury, una canzone che parla del dolore per la fine di un amore e di quella tendenza a nascondere la propria sofferenza dietro a una maschera, alle volte lo facciamo un po' tutti, di allegria e finzione. Lui l'ha voluta riproporre perché ha ammesso che quella canzone rispecchiava proprio la sua vita. Quindi 1987, Freddie Mercury con la sua versione meravigliosa di The Great Pretender.

Freddie Mercury è sempre Freddie Mercury, la sua versione di The Great Pretender. Buon pomeriggio, pochi secondi alle 18.

0: Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
3: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione. La grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
7: Tra pochissimo qui su Radio Selene parliamo di quel momento in cui magari vogliamo andare a provare un locale, un bar che tanto ci piacerebbe provare, ma c'è tanta coda. Come ci comportiamo? Ne parliamo tra poco. Subito Bruno Mars, On My Soul, e poi Will Smith, Getting Jiggy With It.

quando ancora Will Smith faceva il rapper. 1997, Getting Jiggy With It. Ancora buon pomeriggio, siete su Radio Serena, abbiamo appena aperto la nostra seconda ora e voglio chiacchierare un po' insieme a voi e confrontarmi con voi di un tema molto spinoso, soprattutto nelle città magari un po' più grandi, ma non solo. In Puglia ci sono tanti posti come quelli per cui di cui vi sto per parlare, che magari sarà capitato anche a voi di ritrovarvi. Magari volete andare a provare un posto anche molto bello, sapete che si mangia bene o siete curiosi di provarlo, ma alla fila. Trovate la fila, trovate la coda. Magari anche 5, 10, 15, 20 minuti, capita purtroppo, di coda per andare a provare un posto che vi piace. Per esempio, vi parlo della mia situazione, essendo un grande appassionato di dolci, mi capita ogni tanto di voler andare a provare dei posti e di trovare la coda. E in quel caso cosa fai? Ti fermi? Oppure rinunci, perché dici, ma chi me lo fa fare a me di fare 10 minuti, anche solo 5 minuti di coda? Io voglio entrare in un bar, sedermi in un locale, sedermi, fare la mia colazione, il mio aperitivo, quello che è, e tornarmene e andare via. Ecco, quindi, siccome ormai per entrare nei locali, nei bar un po' più gettonati, bisogna mettersi in fila, secondo voi ne vale davvero la pena aspettare tanto per un posto di moda? Oppure la fila vi fa passare completamente la voglia? Diteci la vostra, come al solito, tramite messaggio scritto, nota vocale al 347 72 72

Merken Cremont, Serena Brancale, i The Colors qui su Radio Selene. Stiamo chiacchierando del fatto, vi ho chiesto un po', vale davvero la pena aspettare tanto magari per fare la coda in un posto che va di moda, oppure questa fila vi fa passare completamente la voglia? C'è Vincenzo che mi dice vale se sei interessato. Sì, può essere anche quello, nel senso, se tu sai, magari lo hai già visto attraverso, che ne so, i social o il passaparola, che quel posto può essere di tuo gradimento, la coda magari la puoi fare. Potrebbe essere una visione. Stella invece da Ostuni mi dice: secondo me da noi i turisti hanno voglia di mettersi in coda per mangiare, noi del posto invece no. Ecco, è proprio questo, magari noi nelle nostre città non abbiamo questa voglia di metterci ad aspettare per una cosa che magari rispetto a qualche anno fa non avevamo, cioè la coda. Già basta la coda del supermercato. Insomma, se avete voglia anche un po' di scatenarvi, perché magari voi dite io ho bisogno di andare in quel posto, quindi faccio la coda. 347 7272 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
2: Questa è Radio Selene.

0: c'era anche Sade in questo nostro pomeriggio su Radio Selene, The Sweetest Taboo. Si parlava di code, locali, bar, alcuni dicono ma chi me l'ha fatto fare? Tipo Antonio da Bari, no? Mi dice che chi me l'ha fatto fare? Mi scrive, guarda, io dopo mezz'ora di fila già comincio a chiedermi chi me l'ha fatto fare. Quindi lui è del, diciamo, della parrocchia del no. Lo comprendo. Antonio, ti capisco. Invece c'è Francesca da Lecce che mi dice: io invece lo ammetto, qualche fila la faccio. Se è un posto di cui parlano tutti, sono curiosa di provarlo, posso pure aspettare. Certo, se vedo una fila chilometrica, ci penso due volte. Ma torniamo sempre lì. Se ci conviene, quanto ci interessa questo posto, alla fine è sempre quello. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Adesso c'è Mari Froesch.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

Francesco Sarcina delle Vibrazioni dal 2004 qui su Radio Selene. Mettiamo una canzone nuova che unisce due generazioni molto diverse. Da una parte Biagio Antonacci, cantautore storico, dall'altra Seif, una delle nuove leve della canzone rap, ma non solo, ligure. Due generazioni che si sono incontrate a Bologna prima di Sanremo e si sono trovando anche delle vicinanze in un canto collettivo, come in questa canzone nuova che ascoltiamo qui su Radio Selene, si chiama Spiritualè.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di questo martedì 29 settembre su Radio Selene si chiude qui, ma ci sentiamo come al solito domani tra le 17 e le 19. Vi lascio con la voce di Paola Cisterino. Grazie Gigi Savoni, la parte tecnica. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, benvenuti su Radio Selene, sono le 18:55 minuti, noi siamo in diretta come sempre fino alle 21, io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni che si trova dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento, in onda prima di noi lo salutiamo e appena andato via c'era Mariano, adesso tocca a noi come sempre l'argomento del giorno che sveleremo tra pochissimo, un sacco di notizie e non può mancare la musica di Radio Selene. Iniziamo con il primo disco, Jerry Halliwell.
0: Questa è

0: La testa gira, Fred De Palma, Anita qui su Radio Selene, 19:02 minuti, noi lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Cosa succede sulla scena internazionale? Che continuano le bordate verbali, per fortuna, tra l'Occidente e Mosca. E quello che succede è sempre più pericoloso, perché è il Cremlino a dire: attenzione che noi difenderemo in tutti i modi la nostra exclave di Kaliningrad. Exclave è la parte di territorio della Russia che sta fuori dai confini, come è Ceuta, tanto per intenderci, per la Spagna. Ma evidentemente per il Cremlino Kaliningrad è qualcos'altro, è la sponda nord che transita in mezzo a paesi, quelli baltici, che da sempre sono nel mirino di Mosca e del resto erano parte dell'impero sovietico. Ma è questo il problema. Dice appunto il Cremlino: difenderemo Kaliningrad con tutto, con tutti i modi, con tutti i mezzi a nostra disposizione. Ma chi vuole attaccare Kaliningrad? Nessuno. Attorno, certo, ci sono spesso esercitazioni della NATO, ma sono a scopo difensivo, servono a far capire che non c'è nessuna possibilità per la Russia di muovere un attacco oppure pressioni. Ma Kaliningrad non lo tocca nessuno, e non soltanto perché è un paese storico, Königsberg, in cui nacque peraltro Kant. C'è la storia lì, ma il presente si affaccia di nuovo in modo minaccioso.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
6: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia

0: spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it. Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene, abbiamo iniziato da pochissimo l'appuntamento di quest'oggi e come sempre due ore insieme piene di notizie, curiosità e argomenti che affronteremo insieme, ma intanto Don't Stop di LP.

Move Saint Montel qui su Radio Selene. Notizia di qualche giorno fa, ne abbiamo anche parlato, si sono sposati Damiano David e Dove Cameron, scene che sicuramente avrete visto in televisione, o basta magari aprire una pagina social qualunque, ci sono le immagini del matrimonio, un matrimonio che si aspettava da tanto in Toscana. Bene, l'altra notizia qual è? Che involontariamente un camionista toscano è diventato virale perché si trovava per strada esattamente dietro l'auto di Damiano e Dove. Loro avevano questa decapottabile d'epoca ed erano lì a fare il famoso filmino del matrimonio, quindi il passo era chiaramente molto lento, le riprese di loro su questa macchina bellissima, lo sfondo della campagna toscana, niente di più bello. Il punto qual è? Che questo automobilista, questo camionista che si trovava dietro di loro, a un certo punto in maniera molto seccata ha deciso anche di fare un video, non capendo che all'interno dell'auto ci fossero Damiano David e consorte. Lui semplicemente ha voluto fare un video da mostrare per dire: ma si può andare così piano? Poi in toscanaccio, in maniera molto verace: guarda che tra un'ora diventa buio, maremma maiale, insomma, è diventato virale per ovvie ragioni e fa anche molto molto ridere. Lo trovate sicuramente online se volete vederlo, ma questa notizia ci dà anche lo spunto per l'argomento di quest'oggi, ovvero che cosa vi infastidisce di più quando state guidando. Qualunque cosa, magari il passeggero o la gente che magari ha delle abitudini, che guidi o meno, che per strada possono darvi fastidio. 347 72 72 274.

Si chiama amica Annalisa, insieme a Madame, due delle più riconoscibili voci del pop italiano, si sono ritrovate proprio con questo singolo, che in realtà esiste già dal 10 ottobre del 2025, perché è contenuto nell'album Ma Io Sono Fuoco di Annalisa, venuto fuori proprio in quella data. Ad un anno di distanza è stato rieditato e c'è stato l'incontro di queste due artiste con questa canzone che il titolo, insomma, la dice lunga, appunto, amica, è una specie di dialogo fra due donne, bello, molto bello, due artiste apprezzatissime della musica italiana. Noi l'abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene. Intanto vi ricordo che per inviare i vostri messaggi WhatsApp, per parlare con noi, abbiamo due ore di tempo a nostra disposizione, ed il numero per farlo è il 347 7272 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postodiservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
9: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.

0: Nerd qui su Radio Selene, 19:31 minuti. Noi come sempre insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì, atmosfera sempre stabile grazie all'anticiclone. La giornata sarà contrassegnata da un tempo ampiamente soleggiato, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 24 e i 27 gradi, valori notturni fino a 20 gradi lungo la costa, venti moderati e mari mossi.

Planet Funk con The Switch qui su Radio Selene. Parliamo di lei, della donna che oramai non finisce più di stupire, lo fa continuamente. L'ultima sua esibizione, chiamiamola un po' come vogliamo, riguarda proprio il decimo album della sua carriera, dove la Miley Cyrus ha deciso di chiamarsi solo Miley. Adesso poi uno si confonde, io continuerò a chiamarla probabilmente Miley Cyrus, non me ne voglia, ma insomma mi sono abituata così, un po' come tutti quanti. Lei 10 anni dopo ha deciso di cancellare il cognome del padre, non si sa bene per quale motivo, per quale scelta artistica probabilmente, o magari ha litigato col papà, può essere anche questo, non c'è dato saperlo, però sappiamo bene che è arrivata con un nuovo album. Noi ascoltiamo Best Persuaded qui su Radio Selene. Let's go.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene e questa sera si parla di fastidio, nel senso che vogliamo sapere da voi cosa vi infastidisce di più quando vi trovate alla guida. Fatecelo sapere, parlate con noi, intanto ascoltiamo Negramaro, Mail Smith e Neil Horan.

Smith con Neil Horan, Drive Safe su Radio Salene, martedì sera in onda fino alle 21 come sempre. Io sono Paola Cisternino, vi porto adesso nel 1965, una delle canzoni più famose di sempre, mi verrebbe da dire, The Sound of Silence, Samuel and Garfunkel.

0: Full of Dreams, Coldplay, qui su Radio Selene. È il momento di lasciare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio al prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i nuovi clienti. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni, dicono. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio, ma gli autotrasportatori temono la beffa senza interventi sull'extraterrestre. Il caso Regeni, una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini, cerca di spegnere così la polemica il ministro degli esteri italiani, bersagliato dalle opposizioni per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Sono stati condannati 3 uomini non legitto, ha detto. Dichiarazioni definite ieri dall'opposizione negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD Schlein. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte ad impugnare la sentenza in appello. Alberto Stasi ora può credere nella revisione del processo. Spero si faccia piena luce nelle prove favorevoli non depositate, ha confidato il suo avvocato Boccellari, riferendosi ai test negativi circa il DNA di Chiara Poggi sul pedale della sua bici. Su questi esami, mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sul delitto di Garlasco, la ricostruzione della procura di Pavia getta ombre sull'operato dunque degli allora investigatori del RIS, non precisando se sia stato un atto volontario o un'imperizia. Su Sempio intanto si va verso la richiesta di rinvio a giudizio. La svolta del giallo di Pietracatella dovrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jelsi, morti avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, e sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta. Stamane sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita. Dell'attività istruttoria della procura di Larino si è concentrata in particolare sui device elettronici del commercialista, che comunque non è indagato. Alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronti ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
5: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Sabato 3 ottobre dalle 10, noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il

0: e non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre, www.federicus.it. Radio Selene.
1: 6 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo martedì sera qui su Radio Selene. Tra pochissimo parliamo di bar, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Nel frattempo ascoltiamo insieme Tommaso Paradiso, immediatamente dopo arrivano White Lies.

White Lines, To Lose My Life, 20 e 13 minuti. Come anticipato prima, parliamo di bar. Lo facciamo perché non ci sono buone notizie, c'è davvero una grande perdita quasi quotidiana dei locali che, per intendersi, non sono solo il bar Mario o il bar dello sport, magari dei piccoli bar di provincia, ma si parla anche del bar di quartiere, anche e soprattutto nelle grandi città. Pensate che c'è una media abbastanza preoccupante: ne chiudono 11 al giorno più o meno, e i motivi sono i rincari delle materie prime, ovviamente anche il costo dell'energia elettrica e non solo, e quindi questo porta, ahimè, a far chiudere, a abbassare le saracinesche a chi tiene dei bar magari anche da molto tempo. Molti di noi hanno il solito bar di quartiere dove la mattina andiamo, prendiamo il caffè, poi diciamo che in Italia c'è questa bella consuetudine, soprattutto qui da noi o comunque nel sud Italia, dove basta magari entrare una o due volte all'interno dello stesso bar due giorni di fila. Quando arrivi al terzo ti dicono il solito, perché giustamente ricordano anche quello che prendi, si fanno anche delle belle amicizie tra il barista e i clienti, o chiaramente è un luogo d'aggregazione. Quindi noi italiani siamo veramente molto affezionati al bar, alla colazione, cappuccino e cornetto è un must assolutamente italiano, ed è molto preoccupante proprio la statistica che è venuta fuori. Soprattutto ci sono alcune regioni dove le chiusure sono un po' più consistenti, e parliamo per esempio del Piemonte, della Lombardia e del Lazio, che guidano la classifica delle chiusure, se vogliamo chiamarla così. Resta invece comunque meno sofferta, ecco, la cosa qui nel sud Italia. La Puglia, per esempio, la nostra regione, è una di quelle che tiene abbastanza botta. Io spero davvero che questo fenomeno si arresti. Noi siamo davvero affezionatissimi all'idea del bar, ne abbiamo bisogno soprattutto di prima mattina, quindi magari aiutiamo queste persone. Un caffè in più fuori lo possiamo anche prendere.

Jungle con The Wave, 20 e 18 minuti, Radio Selene. Questa sera abbiamo scelto di porvi una domanda, ovvero che cos'è che vi infastidisce quando siete alla guida. Nel frattempo ovviamente ci avete risposto, sono arrivati i vostri messaggi, quindi direi che è il caso di leggerne qualcuno. Per esempio ci avete scritto da Turi, vi dà molto fastidio quelli che non sanno dove andare in generale. Vabbè, magari, ma se uno non è della zona può succedere che debba andare un pochino più piano o controlli prima di svoltare. A tal proposito, da Bari ci scrivete: chi non mette la freccia prima di svoltare? Ce ne sono un po' di queste persone, anche a me dà un po' fastidio, ma soprattutto da Corato ci scrivete: quelli che stanno attaccati, ovvero quando siete in auto bisogna mantenere una certa distanza di sicurezza, almeno un minimo. Invece c'è chi effettivamente ti sta attaccato tutto il tempo, che se tu dovessi eventualmente frenare per X motivi te li ritrovi spiaccicati sulla tua di auto, quindi effettivamente è molto fastidioso. Da Lecce ci scrivete: i pedoni che non salgono sul marciapiede. Anche qui piccola frecciatina, se posso, dipende un po' da dove sei. Ci sono alcune zone, soprattutto nei nostri piccoli paesi qui in Puglia, dove i marciapiedi sono abbastanza impraticabili, sono piccolissimi, stretti, quindi magari può succedere che qualcuno, soprattutto magari delle persone di una certa età, hanno paura magari di inciampare, di cadere, quindi preferiscono magari non al centro della carreggiata, sarebbe preferibile, però il motivo è principalmente quello lì, proprio la difficoltà che si ha nel passeggiare, ecco, all'interno dei piccoli paesi qui in Puglia. Scriveteci 347 72 72 274. Adesso arriva Marco Mengoni.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Pino Daniele qui su Radio Selene, 20 e 32 minuti in questo martedì sera. Parliamo un secondo di Pino Daniele, ne abbiamo già parlato qualche altra volta. Vi ricordo che se volete, se avete la possibilità, il 15 ottobre arriva nelle sale italiane Io so pazzo, che è poi il biopic dedicato proprio a Pino Daniele dal punto di vista ovviamente della sua carriera, ma soprattutto è un film che si concentra sulla creazione artistica dello stesso Pino Daniele, quindi si va proprio agli esordi, alla sua vita privata, a ciò che l'ha portato poi ad essere quello che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad amare. 15 ottobre, sale italiane in tutta Italia, arriva questo film che sicuramente guarderemo con molto interesse e molta attenzione. Charlotte Cardin qui su Radio Selene.

Dionne Warwick, welcome by Radio Selene. Parliamo di Karol G, lo facciamo perché lei ovviamente è arrivata con un nuovo album. All'interno di questo album c'è il primo singolo in inglese della sua carriera e ha deciso di avere accanto a sé un nome di tutto rispetto, ovvero Bruno Mars, e il singolo si chiama Still. Tra l'altro è oramai presente nelle classifiche dei singoli più ascoltati e acquistati nelle classifiche americane, quindi parliamo davvero di una bella soddisfazione, un grandissimo mercato, e questo singolo oramai non lo schiodiamo più perché lo ascoltiamo anche qui in Europa, soprattutto qui in Italia e ora su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Cari amici, siete su Radio Selene, le 20:49 in questo momento, e ciò vuol dire che abbiamo ancora più o meno 10 minuti prima della fine di questo nostro appuntamento, quindi ascoltiamo due dischi di fila, Justin Bieber e poi Charlie Puth.

Si chiama Dangerously Charlie Puth qui su Radio Selene in questo martedì sera, in questo nostro appuntamento che oramai sta volgendo al termine, un po' anche come la vostra giornata. Immagino che molti di voi si trovino adesso in auto, magari hanno finito di lavorare e stanno cercando di tornare a casa, e quindi magari vi facciamo compagnia, vi accompagniamo letteralmente a casa o magari anche a lavoro, chiaramente dipende da che tipo di lavoro fate. Se dovete lavorare di sera si inverte ovviamente la situazione. Qualunque cosa voi dobbiate fare ora, sicuramente noi di Radio Selene vi accompagniamo con la nostra musica, e arriva un capolavoro, quello di Michael Jackson.

1987, The Way You Make Me Feel, su Radio Selene, era Michael Jackson. Buonasera, sono le 21 e un minuto.

0: Ed è di Francesco Gabbani l'ultimo disco di quest'oggi, cari amici. Abbiamo terminato, quindi ringraziamo ovviamente Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo appuntamento. Torniamo domani dalle 19 alle 21. Vi lascio con l'informazione. Ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio al prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Anche Enel annuncia uno sconto del 50% invece sull'elettricità. Per i consumatori il risparmio calcolato si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Per i carburanti sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio per un mese. Cambiamo argomento. La Russia ha messo in guardia la NATO dal tentare di isolare Kaliningrad, affermando che una simile iniziativa potrebbe provocare un confronto militare diretto. Mosca ha dichiarato di disporre di armi sufficienti a difendere l'exclave russa e di essere pronta a utilizzare il proprio arsenale qualora i paesi della NATO tentassero di separare la regione dal resto della Russia. La NATO risponde dicendo: noi difendiamo, non attacchiamo. La cronaca con il giallo di Pietracattella. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella di Jelsi, morti avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta. Stamane sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita e l'attività istruttoria della procura di Larino si è concentrata in particolare sui device elettronici del commercialista, che comunque ad ora non risulta indagato. È salito dal piano terra al balcone del primo piano Roberto Mollo prima di scaricare sulle ombre dei ladri l'intero caricatore della pistola che impugnava. Quando ha colpito fatalmente Jovalin Lazzari, quest'ultimo probabilmente si trovava a non più di 14 metri dal 35enne. E quanto emerge al termine della perizia balistica durata oltre 5 ore sul caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Bufera sul Campidoglio per il premio consegnato lo scorso 23 settembre nella sala della Protomoteca Banna Marchi alla figlia Stefania Nobile. A Nobile un premio internazionale della cultura per il suo vendere cara la pelle. All'attacco i consiglieri di Fratelli d'Italia che chiedono di fare chiarezza, ma anche l'ex sindaca Raggi che definisce il caso sconcertante. Il calcio: Giacomo Raspadori lascia il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è costretto ad abbandonare dunque Coverciano per un problema fisico. È stata accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni dunque degli azzurri. Un problema sorto dopo il colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Zaniolo. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
5: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
6: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2017.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio al prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Anche Enel annuncia uno sconto del 50% invece sull'elettricità. Per i consumatori il risparmio calcolato si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Per i carburanti sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio per un mese. E Giorgia Meloni da Praga, dopo il bilaterale con il primo ministro della Repubblica Ceca Babiš, commenta con soddisfazione la scelta delle società petrolifere ed energetiche di ridurre i costi di carburanti ed energia.
2: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
1: Cambiamo argomento. La Russia ha messo in guardia la NATO dal tentare di isolare Kaliningrad, affermando che una simile iniziativa potrebbe provocare un confronto militare diretto. Mosca ha dichiarato di disporre di armi sufficienti a difendere l'exclave russa e di essere pronta a utilizzare il proprio arsenale qualora i paesi della NATO tentassero di separare la regione dal resto della Russia. La NATO risponde dicendo: noi difendiamo, non attacchiamo. Il caso Regeni, una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini, cerca di spegnere così la polemica il ministro degli esteri italiani bersagliato dalle opposizioni per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto, ha detto. Dichiarazioni definite ieri dall'opposizione negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD Schlein. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte ad impugnare la sentenza in appello. Il calcio: Giacomo Raspadori lascia il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è costretto ad abbandonare dunque Coverciano per un problema fisico. È stata accertata l'indisponibilità per i prossimi 2 impegni dunque degli azzurri. Un problema sorto dopo il colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Zaniolo. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
2: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2012.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. I prezzi dei carburanti accelerano il loro calo a due giorni dall'avvio del tetto ai prezzi fissato prima dall'Eni, seguito poi da altri produttori. Eni che rilancia con sconti anche su bollette di 100 euro l'anno sia per luce sia per il gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono a stretto giro rivendicando offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Cambiamo argomento. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra. Il governo ha utilizzato tutti i canali, anche quelli politici e diplomatici, con il Cairo. Un po' dubito che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci. Lo dice Giorgia Meloni da Praga, che difende la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula al Senato. Il caso Garlasco sembra sempre più vicino al rinvio a giudizio per Andrea Sempio, dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, un delitto per cui è stato condannato, lo ricordiamo, in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi adesso una richiesta di revisione della sentenza. Giada Boccellari, avvocato di Stasi, ha fatto sapere che suo assistito è sempre molto lucido. Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti all'amministrazione Trump a riprendere il programma di espulsione dei migranti verso paesi terzi, quindi diversi da quello di origine, senza concedere a loro la possibilità di sollevare obiezioni legate ai diritti umani. In questo modo viene rafforzato uno strumento che la Casa Bianca ha utilizzato per le espulsioni rapide nell'ambito della sua stretta sull'immigrazione. Il calcio: Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma Calcio, il nuovo responsabile tecnico della prima squadra maschile, ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026-27 con un'opzione a favore del club per due ulteriori stagioni sportive. Campione del mondo con la nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l'esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005, durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Riff.

Riffifi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Ma Enel e A2A ribattono a stretto giro. Le nostre offerte sono già più basse. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e diesel. Spero che gli altri attori diano una mano, dice la presidente del Consiglio in visita a Praga.
3: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
2: Siamo alla cronaca. Il caso Garlasco. Alberto Stasi ora può credere nella revisione del processo. Spero si faccia piena luce nelle prove favorevoli non depositate, ha confidato il suo avvocato Boccellari, riferendosi ai test negativi circa il DNA di Chiara Poggi sul pedale della bici di Stasi. Su questi esami mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sul delitto di Garlasco, la ricostruzione della procura di Pavia getta però ombre sull'operato degli allora investigatori del RIS, non precisando se sia stato un atto volontario o un'imperizia. La svolta del giallo di Pietra Catella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jelsi, morte avvelenate dalla regina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso per la terza volta. Stamani sono stati perquisiti anche gli studi e la casa di De Vita, e l'attività istruttoria della procura di Larino si è concentrata in particolare sui device elettronici del commercialista, che comunque ad oggi non risulta indagato. Alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca e precisando: la NATO si difende, non attacca. Siamo al calcio con le nazionali e la Nations League, e una Spagna spettacolare sin dall'avvio, quella che vince la seconda giornata del gruppo 3 della Lega A. A Siviglia la Croazia viene battuta 4-1 con la Roca, che sale a 6 punti in vetta alla classifica. Nello stesso gruppo vince anche l'Inghilterra, che batte 2-0 in trasferta la Repubblica Ceca. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
6: Sì, avete sentito proprio bene. Buon pomeriggio a tutti. Eccomi qui dietro il microfono. Ciao, io sono Gaia, qui per stare insieme a voi fino alle 17. Oggi è un bel martedì, 29 settembre. Devo dire, ci godiamo questi giorni di caldo, anche se, devo dire la verità, il freschetto che c'è in queste sere è una cosa piacevolissima. Però intanto ci prepariamo anche al freddo, quello serio, quello di fine autunno inizio inverno, che veramente non mi ci fate pensare. Voi invece com'è che state? Spero tutto bene. Anche Gigi Savoni in regia oggi ha un bel sorrisone stampato in faccia, e quindi manteniamo queste good vibes con questa canzone del 2000, Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Selene.
2: Bentornati, sì, siete su Radio Selene, oggi martedì 29 settembre. Iniziamo il nostro appuntamento del primo pomeriggio, quindi armatevi di caffè, che noi adesso vi regaliamo due hit, Saif, Parlare d'amore, poi Harry Styles con la sua Two Ghosts.

E partiamo bene questo pomeriggio, perché io il piantino del martedì pomeriggio alle 15:16 non me meritavo, però Harry Styles con Two Ghosts mi fa questo effetto, perché questa canzone è bellissima, stupenda e malinconica, però, perché parla di due persone che si amano ancora ma che non riescono più a ritrovarsi. E vabbè, noi invece sì, ci ritroviamo qui su Radio Selene, bentornati, buon pomeriggio e partiamo bene, sì, perché devo chiedervi una cosa adesso. Allora, voi sapete la differenza fra un semplice chiosco ed un chiosco che può cambiare la vita di un quartiere? Vabbè, vi faccio io un esempio, ok? Proprio a Bari, precisamente nella pineta di San Francesco a San Girolamo, che dopo 9 anni di chiusura sta per rinascere, letteralmente, come punto d'incontro per tutti. A raccogliere la sfida è Donato, di 52 anni, che ha deciso di rimettersi in gioco con il cognato di Nicola, una persona con disabilità che sarà coinvolta in questo progetto. E qui non si parla di un chiosco dove si vendono soltanto bibite e caffè, no, si fa proprio qualcosa di innovativo. Si parla di yoga tra gli alberi, tornei di giochi da tavolo, ma anche attività per bambini, iniziative per l'ambiente ed eventi dedicati all'inclusione. Che idea stupenda, anche perché parte da una certezza, a parer mio, che i luoghi più importanti sono quelli che aggregano le persone e tutta la loro voglia di stare insieme. Che cosa stupenda!

Emma Marrone, Fabri Fibra, Antidroga, bentornati, siete su Radio Selene. Adesso continuiamo a parlare e scendiamo verso sud, andiamo a Veglie, dove per un giorno i supereroi non hanno indossato i mantelli svolazzanti, no no, ma caschetti da vigili del fuoco. Sì, perché c'è stata Pompieropoli, che nome carinissimo, la prima manifestazione educativa in collaborazione con i vigili del fuoco, che ha permesso ai bambini di scoprire il lavoro dei pompieri attraverso percorsi, giochi e prove pratiche. E qui tanti piccoli partecipanti si sono proprio messi alla prova, divertendosi e imparando contemporaneamente quanto siano importanti la sicurezza, la prevenzione e soprattutto il gioco di squadra. E se non vi basta questa dose di dolcezza, eh sì, perché non ci basta soltanto lo zucchero nel caffè a quest'ora, beh, vi dico io, cioè hanno anche dato un bellissimo attestato speciale a questi bimbi da pompiere per un giorno e hanno così coinvolto anche famiglie, volontari, istituzioni, con un'altra sorpresa molto apprezzata, un regalo di 200 libri per continuare a far viaggiare la fantasia anche dopo aver spento l'ultima sirena delle autopompe dei pompieri. Chissà se questa iniziativa prima o poi possa prendere forma in altre province e città della Puglia. Io la trovo una cosa molto bella. E voi?

Buon pomeriggio a tutti voi amici di Radio Selene, abbiamo appena ascoltato Phil Collins Another Day in Paradise e effettivamente calza a pennello con noi pugliesi che viviamo in una, posso dirlo, io lo dico, mi azzardo, una delle regioni più belle d'Italia, la Puglia, e quindi un altro giorno in paradiso, noi ce lo godiamo nella nostra terra e ce lo godiamo ascoltando anche la musica di Radio Selene, perché adesso c'è Samurai J che sta facendo impazzire un bel po' di persone qui in Italia e veramente c'è un'ossessione per lui e quindi ce l'ascoltiamo.

Picciole Noemi, quelle di cui non vi dovete mai accontentare. Bentornati, eccoci qui su Radio Selene. Sono quasi le 16, manca ancora poco. Noi continuiamo il nostro pomeriggio insieme alla musica, adesso di Giusy Ferreri. Questo è Vuoto Cosmico.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Si continua in questo pomeriggio, martedì pomeriggio, a stare insieme fino alle 17. Saluto tutti voi in ascolto, siete sempre carinissimi, anche perché molto spesso siete voi a fare compagnia a noi. Ma adesso c'è la musica che ci fa stare insieme, in Maroon 5 con Heroin.

Jagger, questa energia ci voleva proprio, quasi alle 16 ci vuole, proprio con una bella dose di caffeina. Questa era Sweet Thing dal 1993 e sì, manteniamoci in quel periodo, torniamo però all'84 con una donna capace di trasformare il dolore in forza e la musica in leggenda. Parlo di Tina Turner e in questa canzone c'è tutta la sua storia, tra l'altro raccolta anche nel suo biopic. Un classico di Tina Turner, questa è What's Love Got to Do With It.

dal 1984 la voce inconfondibile di Tina Turner, questa era What's Love Got to Do With It. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, sono quasi le 16:02.

0: Radio Seleni.
1: Siamo alla nostra seconda ora insieme, proprio arrivata come un orologio svizzero. L'appuntamento di questo martedì 29 settembre sta veramente volando, almeno per me, non so per voi. Ma noi continuiamo adesso con Malcolm Todd, la sua Hearings, e poi George Ezra, Budapest.

Bella, bellissima questa di George Ezra, Budapest dal 2013. Sono passati tanti anni, ma questa canzone rimane sempre stupenda da ascoltare. Buon pomeriggio, rieccoci su Radio Selene. Non per vanto, però effettivamente pensandoci qui la musica è sempre bella su Radio Selene. Però adesso parliamo. Sì, parliamo un po' e andate già a leggere il nostro stato WhatsApp al 347-7272-274. Così intanto mi dite la vostra. Però sì, lo so, ora vi faccio la domanda, non è che mi sono scordata. Perché a volte ci capita di parlare in italiano, ovviamente siamo in Italia, però all'improvviso ci scappa quella parola in dialetto con l'espressione che è davvero impossibile da sostituire, perché alla fine il dialetto è casa, famiglia, è il paese o la città in cui siamo cresciuti. E sì, siamo proprio noi, la nostra rappresentazione. Quindi oggi, ma facciamocelo sto viaggio in tutta la Puglia, da Foggia al Salento, e quindi vi chiedo: qual è la parola o l'espressione del vostro dialetto che usate sempre? Magari quella che proprio vi scappa ogni giorno, oppure un'espressione, un modo di dire che vi rappresenta o che sentivate ripetere da piccoli, dai nonni, dagli amici, e che ancora oggi non avete proprio abbandonato. Beh, raccontatecela con una nota vocale al 347-7272-274, perché se ci mandate una nota vocale sentiamo proprio la vostra voce in diretta e facciamo parlare pure tutta la Puglia. Allora, qual è la parola o l'espressione del vostro dialetto che usate sempre? Aspetto i vostri messaggi. 347-7272-274. Strano.

0: Detto tra noi, sì, lei ci parla, sì, parla come parliamo noi, fra di noi, perché sto leggendo tutti i vostri messaggi di oggi, molti di voi sono in macchina, quindi non possono mandarci delle note vocali, però ci sono dei messaggi che mi stanno facendo davvero sorridere, per esempio Ezio da Trani, sulla parola o espressione che di solito usiamo sempre nel nostro dialetto, mi scrive: io dico sempre mo avast, e quindi sì, mi ha anche dato istruzioni su come leggerlo, quindi bello, preciso, deciso e a caratteri cubitali. Spero di averlo fatto bene, Ezio. Da Martina Franca c'è invece Susi che dice: aspettate che mi devo concentrare qua, sempre con le mie amiche dice usciamo, ci facciamo durisi. Spero di averlo detto bene. E poi c'è Stefano da Lecce che confessa di usare sempre sciamo, che da noi a Barletta invece è sciamangin, quindi andiamo, è sempre quello il significato. Che bello sentire la Puglia attraverso i vostri messaggi. E invece la vostra parola o espressione che usate sempre in dialetto, potete dircela o scrivercela al 347 72 72 274. Adesso Luis Capaldi.
1: I'm waiting up, saving all my precious time, losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Bentornati cari ascoltatori. Allora, adesso ne approfitto per dirvi che sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene vi aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre, www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.

L'85, eccoci qui, proprio qui su Radio Selene. Noi torniamo al 2026. Oggi, martedì 29 settembre, continuano ad arrivare i messaggi da tutta la Puglia e non solo, da voi, carissimi ascoltatori del pomeriggio, sulle vostre parole e espressioni che usate sempre in dialetto. E sì, c'è da Cerignola Savino, che non rinuncia mai alla parola uagnò, e mi scrive: per chiamare chiunque, soprattutto se ho fretta. Uagnò. E poi c'è anche da Nardò Ilaria. Mi dice: pensavo fosse un'abbreviazione di qualche parola italiana, e invece no, e ci sono pure rimasta male. Da dove nasce? Voi, se lo sapete, ce lo potete dire, già che ci siete, dai, diteci pure qual è la vostra parola o espressione preferita del vostro dialetto, quella che usate sempre e di cui non potete proprio fare a meno. Al 347 72 72 274 aspetto i vostri messaggi.

Ritmo del duo 99 Souls con le Destiny's Child e Brandy, The Girl Is Mine. Eccoci qui su Radio Selene, sono arrivati i paparazzi, sì, io sono proprio accecata dai flash, non riesco a destreggiarmi, ma che scherzo. Però adesso c'è Cesare Cremonini con una novità, il suo ritorno alle scene con una canzone che si chiama Paparazzi.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Eccoci qua, il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, potete riascoltarmi domani dalle 15 sempre qui su Radio Selene. Intanto lascio i microfoni a Mariano Pizzarelli e la regia a Gigi Savoni. Noi ci risentiamo domani, buon martedì e che la musica sia sempre con voi. Ciao da Gaia.
0: Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: Iniziamo il nostro appuntamento insieme su Radio Selene in questo martedì 29 di settembre. Canzone famosissima stamattina. Ho acceso Radio Selene e mentre c'era Maria Rita ho ascoltato quella canzone meravigliosa. Quindi vedi che poi alla fine Radio Selene ti accompagna per tutto il giorno, dalla mattina fino alla notte, poi giri di nuovo. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gigi Savone alla parte tecnica e Gaia che mi ha preceduto. Due ore di musica e un sacco di notizie dalla Puglia e non solo. Partiamo con una canzone che è una cover, quasi, non è proprio una cover, ma diciamo riprende un pezzo del 77 dei Pooh. Loro sono i Gemelli Diversi.
0: Questa è

0: Radio Selene.
1: Abbiamo appena iniziato il nostro appuntamento insieme su Radio Selene, ancora buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, vi accompagno fino alle 19, tra poco parliamo di una storia molto bella di un bimbo di 9 anni, tra poco. Subito adesso Coez, ci vuole una laurea e poi i Tiro Mancino.